0: Abbiamo parlato della telecamera, nome inventato, il dispositivo però qualcuno l'ha ideato in qualche modo. Due telecamere praticamente, sì, messe vicino, con una faccia di bambola, un volto, insomma, in modo che le due telecamere ricordino due seni. Così i ladri si distraggono, mettono il volto in camera, a favore di camera, e vengono poi facilmente riconosciuti. È un escamotage per fregare i ladri. Io l'ho trovato geniale, quindi si aggiudica il genio della settimana.
1: Pensa, anche il ladro che ha appena compiuto un grande furto in questa villa vede due seni, si distrae.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi ha pianificato, no? Tutto,
0: ma in effetti
1: il,
0: perché
1: il furto.
0: Sembrano due tette appese. Dice,
1: no,
0: che,
1: infatti
0: dove
1: non
0: sono
1: riesco
0: finito
1: a trovare la foto, ma forse l'abbiamo detto, l'hanno tolto. Perché,
0: vabbè. Comunque andiamo ai messaggi. Carla ci dice: quindi il trucco è semplice, ti fermi a guardare perché ti sembra strano, intanto sei già stato ripreso in faccia. Sì. Geniale, ma inquietante.
1: Beh,
0: Carla, sì. Inquietante.
1: È inquietante.
0: No, forse inquietante lei intendeva, forse lei ha trovato la foto, perché in effetti non è, cioè, sembra un po' un robot.
1: Beh, no,
0: una robotta,
1: robota con
0: una
1: i seni,
0: una robota, sì, distopica. Fabrizio dice: in pratica non è la telecamera che ti segue, sei tu che finisci per darle il tempo di studiarti bene. Ribaltamento totale, vero anche questo,
1: vero.
0: Ma infatti lo scopo è geniale, ecco,
1: certo,
0: perché si sono aggiudicati questo premio, che voi siete d'accordo o meno. Ma poi tutto inventato, nome inventato, premio inventato,
1: tutto
0: decido io nel mio mondo immaginario.
1: Sì,
0: andiamo da Giovanna e concludiamo con: immaginatevi il ladro che passa sotto la telecamera e dice: ma che cos'è questa roba? E poi scopre che era esattamente quello il piano, cioè farlo restare lì un secondo di troppo per autofregarsi. Eh sì, vuol dire che funziona però.
1: Ma certo che funziona, ma tu vedi due seni così in mezzo
0: che
1: all'aria
0: puntano.
1: Ma certo che li guardi, dai.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Alessandro mi è diventato improvvisamente pudico, non riesce a dire la parola tette.
1: Andiamo. Capezzolo tette, che settimana, che è
0: come,
1: stata.
0: Come i bambini, culo, cacca,
1: tette, culo, cacca, capezzolo, tetta.
0: Screggia, basta.
1: Beh.
0: Andiamo avanti,
1: sì.
0: E concludiamo alla stragrande,
1: sì,
0: con un momento molto divertente ma anche dolce. Recensioni dei neonati.
1: A proposito di bambini, infatti.
0: Per il capitolo hashtag flop and roll, ci siamo immaginati, martedì, se non sbaglio, cosa direbbero,
1: il bambino,
0: cosa scriverebbero i bambini se potessero fare

0: WRN Radio. That's my man.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
0: You hear it, the more you feel it. Siamo pronti, prontissimi, anche perché la stiamo menando da parecchio con sta rubrica che è arrivata finalmente, cioè hashtag flop and roll, oggi recensioni dei neonati. Non vedevo l'ora. Fa molto sorridere, vi avviso. Immaginate che i neonati che vengono al mondo, questi pargoli, debbano fare delle recensioni tipo TripAdvisor.
6: Sì, okay? Sul pannolino,
0: su
6: il lettino.
0: Varie cose, proprio l'approccio alla vita, visto che sono appena arrivati su questa terra. Allora, cominciamo con... Allora, intanto, appunto, il point of view, POV, è sono sulla terra da un mese e mezzo. Ecco la mia recensione della famiglia.
6: Bene.
0: Ah. Ok? Mamma, 9 su 10. Servizio ristorazione esclusivo, sempre disponibile, sempre calda, sempre buona. Non ho trovato niente di paragonabile sul mercato. Coccole premium, si commuove guardandomi dormire e lo trovo un po' eccessivo, ma apprezzo comunque il suo calore. Perde un punto perché prova a mettermi giù credendo che io non me ne accorga.
6: Ah, carina, carina.
0: Poi abbiamo papà, attenzione, 8 su 10.
6: Dai.
0: Sospettosamente calmo, mi guarda come se fossi la cosa più bella che lui abbia mai visto. Cullatore seriale, ha sviluppato un circuito casa divano camera che percorre anche nel sonno. Profumo buono, mi canta l'inno dell'Inter. Qua io, vabbè,
6: papà
0: in questo caso è interista. Perde punti per il leggero panico, però, durante i cambi. Occhi sbarrati, mani tremanti, la stessa faccia di chi sta disinnescando una bomba. Beh, ma caro neonato mio, sicuramente le bombe le sganci.
6: Sì, probabilmente anche tu. E lui deve fare più che un papà l'artificiere.
0: Poi abbiamo fratello.
6: Fratello
0: 12
6: maggiore.
0: Su 10. Il mio fan numero 1. Arriva, mi bacia, riparte. Arriva ancora e mi bacia di nuovo. Concetto di spazio personale sconosciuto. Vuole tenermi in braccio, mostrarmi i suoi amici, portarmi ovunque. È un po' rumoroso, invadente, travolgente. Però gli voglio tanto bene. Non ha ancora capito il concetto di piano, ma comunque rimane il mio preferito
6: che
0: della famiglia.
6: Che bella questa cosa. Di solito si dice tra fratelli c'è l'invidia del primogenito. In questo caso
0: piccoli,
6: noi.
0: Piccoli no.
6: È
0: dai.
6: Vero, è vero.
0: Scatta quella roba di protezione. E poi abbiamo il cane, ovviamente.
6: Certo.
0: Atena in questo caso, gli abbiamo dato un nome immaginario. Sì. Atena 9 su 10,
6: bene.
0: Servizio di sicurezza
6: più
0: privato.
6: Del papà. Più del papà, il cane. Per adesso il papà è l'ultimo in classifica.
0: Cioè abbiamo fratello, mamma, cane, papà.
6: Sì, sì.
0: Poveri papà, che luoghi comuni. Vabbè. Servizio di sicurezza privato, non richiesto ma apprezzatissimo. Professionale, forse un po' eccessiva, non importa, ma dorme fuori dalla mia porta come se avesse firmato un contratto. Quando qualcuno si avvicina troppo lo fissa finché non si allontana. Nessuno ha osato disturbarmi sotto il suo turno, che giustamente
6: certo,
0: si gira, c'hanno i turni. Perde punti per il russare notturno. Siamo in due però a tenere svegli i genitori e onestamente non mi dispiace avere dei complici.
6: Carina,
0: molto
6: Atena.
0: Bello, molto bello. La struttura. La struttura 10 su 10, riscaldamento incluso, room service attivo notte e giorno,
6: certo.
0: Personale sempre reperibile, niente bollette, niente pensieri, tutto compreso. Il servizio notturno è un po' caotico, ma si stanno impegnando. La sicurezza è garantita da un cane che russa, ma giura di essere sveglio. Confermo il soggiorno a lungo termine, anzi, a questo punto, a vita.
6: Carino.

0: chiede Sid. Cari amici del Comedy Radio Show, giunge al termine non solo questa puntata ma l'intera settimana. Alo, posso dirti che con hashtag flop and roll le recensioni dei neonati mi è venuto in mente un film fantasmagorico.
1: Ah, beh.
0: Dillo, sì. Dillo.
1: Senti chi parla.
0: Bellissimo.
1: Infatti io quando ne abbiamo parlato, credo fosse martedì, sì, ho pensato subito a Senti chi parla.
0: Sì, perché è un'idea geniale, cioè sì, un'idea molto semplice, ma in realtà geniale, mai nessuno l'aveva fatta ancora.
1: Che poi non mi ricordo il doppiatore del bambino del film originale, in Italia era Paolo Villaggio.
0: Infatti stavo dicendo Fantozzi.
2: Oh, ma cosa vuole questa? Sì.
1: Però non mi ricordo, adesso mi pare Robin Williams, però... Adesso
0: del cane?
1: Lo
0: c'era anche un cane?
1: Ah, nel capitolo 3 c'erano anche i cani.
0: Vedi.
1: Nel capitolo 3 c'erano i cani ed erano in italiano sempre. Sì. Renato Pozzetto e Monica Vitti.
0: Tanta roba.
1: Poi c'era anche la seconda parte dove c'era la sorellina.
0: Bello, bellissimo. E rivisitazione, diciamo, di Senti chi parla 2.0, secondo me, in versione animata, è stato Baby Boss. Altro però cartone animato. Che è molto divertente, che insomma fa vedere un po' come si riorganizzano dietro le quinte.
1: Lo sai chi lo faceva il bambino invece? Bruce Willis. Pensa.
0: Ma pensate. Bellissimo. E il comedy ci regala sempre delle belle perle.
1: Sì.
0: Anche solo per l'ispirazione, dove vaga la mente, i ricordi e le cose. E che dire, niente, dobbiamo però fare una pausa adesso. Quindi domenica, riposino, caro Alo.
2: Riposino.
0: Ah. Torniamo quindi con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con
2: Alessandra Bellotti.
0: E lunedì al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, buona domenica. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Ma calma,
1: io vi do una legnata.
0: No, ma veramente, ragazzi, ma io non posso. Ma perché?
1: Ma perché l'uomo tromba di nuovo? Adesso?
0: Ma è sabato mattina
1: e sono le 7.
0: Cioè, ci mancano anche i bersaglieri la mattina. Ma... Buongiorno a tutti, da Fabio Meri Walter di Sì.
1: Buongiorno, buongiorno, sì.
0: Cominciamo la nostra trasmissione, il recap del sabato alle 7 del mattino. So che è presto, so che c'è poca gente che si sveglia a quest'ora.
1: Però e che pochi li abbiamo fatti morire di infarto.
0: È così, ragazzi.
1: Sì.
0: Va bene, visto che non c'è più niente, neanche la base sottofondo, vi diamo. Che possiamo augurare? Che vi divertite?
1: Vediamo.
0: Vediamo una sveglia così.
1: Sì, esatto.

0: cos'è? Ma non lo so, ragazzi, ma la nostra regia ogni tanto fa follie. Alcuni studenti universitari hanno fatto discutere dopo aver giocato a freccette. Il problema è che hanno usato un bersaglio,
1: sì,
0: l'immagine della premier Giorgia Meloni.
1: No, vabbè, dai, ragazzi, non si fa.
0: Episodio finito rapidamente in centro di polemiche infinite.
1: Ma chissà come mai, vero?
0: Esatto.
1: Ma in effetti è un caso che riaccende il tema dei limiti della protesta nelle università italiane, quindi fin dove può arrivare la libertà di espressione e quale deve essere il rispetto delle istituzioni, con possibili provvedimenti disciplinari, ma era ovvio.
0: Ah, ti possono dare una multa, ti possono buttare fuori dalla scuola?
1: No, vabbè, magari buttare fuori no, però insomma poi ai prossimi esami, cioè, magari voi, la vedi un po',
0: cioè, voi
1: un
0: lì
1: po'
0: siete,
1: grigio, diciamo.
0: Esatto, voi lì siete in cortile, cosa avreste fatto? Cioè, vedete questi scemi qua che tirano le freccette alla Meloni? Cioè, state lì a guardare come degli impavidi, no? Dite almeno di smetterla, non lo so.
1: Ma sì, ma infatti, dai.
0: Cioè, li avreste affrontati voi, amici a casa? Cioè, uè, te, basta lì, togli la Meloni, non c'entra niente.
1: Ma no, ma infatti.
0: Ma poi, ragazzi, immagina che tutti col telefonino a riprendere, buttare sui social l'immagine, quelle cose lì.
1: Ecco, in effetti potrebbe essere, anzi è successo sicuramente questo. E non è nemmeno la prima volta. Pensate che in diverse proteste studentesche in Europa proprio sono stati usati simboli o immagini di leader politici proprio come forma provocatoria.
0: Vabbè.
1: E hanno spesso trasformato gli episodi locali in casi mediatici nazionali.
0: Sì, vabbè, Trump e gli altri hanno sempre fustigati sulla pubblica piazza, no?
1: Lui poi alla fine, però, voglio dire.
0: Vabbè, studenti, fate i bravi se potete.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: WRN. Your radio station.

0: E adesso...
1: Ma cos'è il Signore degli Anelli sta cosa?
2: Non so, sono molto di Irlanda.
1: Sì, è una notizia, per, cioè, tutto questo per darvi una notizia che sembra raccontare un cambio di rotta. Sempre più cittadini statunitensi stanno cercando un passaporto irlandese come alternativa al passaporto americano.
3: Sì, completamente.
1: Ma qui c'è un vero boom di richieste, ragazzi. Scappano tutti, sì, dagli Stati Uniti.
3: Sembra davvero che siano impazziti, ma dovete sapere che gli americani che hanno cittadinanza irlandese tramite che hanno origini irlandesi possono ottenerle la cittadinanza.
1: Quindi anche...
3: dal 2025 sono aumentate fortemente proprio le domande del passaporto irlandese, fino al 63% e quasi 19.000 richieste registrate in un solo anno.
1: La miseria, cioè 19.000 persone hanno chiesto il passaporto irlandese?
3: Sì.
1: Ma che grande affare in Irlanda che hanno.
3: Sì,
1: la procedura passa dal Foreign Brit Register, appunto quelli che stanno registrando, che consente a chi ha origini islandesi di accedere alla cittadinanza e poi al passaporto europeo, spesso usato come secondo documento. Ah, quindi tu fai il giro dall'Irlanda, turna the key e poi entri
3: poi
1: in Europa così.
3: Altri. Sì. Beh, alla fine non hanno fatto altro che ricopiare un fenomeno già in voga durante la Brexit, quando migliaia di britannici hanno fatto domanda per il passaporto irlandese sempre per continuare a muoversi liberamente nell'Unione Europea.
1: Se state cercando lavoro, chiedete informazioni alla Foreign British Brit Register.
3: Ma è piccola
1: sicuramente,
3: l'Irlanda,
1: esatto, sicuramente avete da fare un paio di passaporti, sicuro.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Ma ci siamo.
1: Ma perché ogni volta sta cosa?
0: Non so, ma è veramente angosciante.
1: Sì.
0: Vabbè, pensate che se vi perdete in città e finite in una zona molto architettonica.
1: Vabbè, fin lì
0: può succedere, però se siete a Taiwan, Poteste finire in una zona fatta con tutta edifici a forma di disco.
1: Di disco.
0: Sono tanti dischi volanti.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Tra l'altro è anche un posto abbandonato, quindi chissà che angoscia con sta musica, va così.
1: Sì, vabbè, non mi ci vedrete mai. Comunque, vi stiamo parlando del caso delle Sanzi UFO Houses. Riguarda quindi un progetto di resort, pensate doveva essere un resort turistico, costruito tra la fine degli anni 70 e il 1980, ma non è mai stato completato e quindi le strutture a forma di dischi volanti sono vuote.
0: Quindi quello è il resort dei dischi volanti.
1: Esatto.
0: Che angoscia.
1: Sì.
0: Era stato pensato come villaggio turistico, ma anche fare le ferie nei dischi volanti non è che mi piacerebbe tantissimo. È stato abbandonato dopo problemi economici e logistici e è diventato nel tempo una delle ghost town più famose dell'Asia, quindi è anche visitabile.
1: Sì, anche visitabile. E non solo, ovviamente, nel corso degli anni sono nate le solite tante leggende intorno a questo sito. Sì, che va dalle storie di incidenti in fase di costruzione fino ai presunti racconti paranormali che hanno alimentato il mito degli UFO houses per decenni.
0: Io ve l'ho detto, non scherzate con gli UFO, neanche costruendo città.
1: No, ma basta non andare lì,

0: Franzi.
1: Your radio station.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: ci a casa. Ci siamo.
1: Ma cosa? Ma che cos'è? Perché, amici a casa, è successo sta cosa? Siete sempre su WRN Radio, non è una radio strana questa qui?
2: No.
1: Perché il Dipartimento della Sicurezza Interna, in questa funzionaria degli Stati Uniti, è stata accusata di avere un profilo su siti di incontri.
3: Ok. Scusa, rido perché per un attimo ho avuto l'impressione che tirassi fuori la pochette. Ma
1: sì,
3: questo. In effetti la protagonista è una sottosegretaria alla sicurezza interna degli Stati Uniti, cioè, ragazzi, quindi non una persona qualsiasi, ed è stata sospesa dopo la scoperta di questo presunto account sulla piattaforma di Sugar Dating, quella dove praticamente chiedi regalini, fai relazioni, insomma un po' di
1: cose. Io pensavo YouPorn, no?
3: Cosa YouPorn? Esagerato.
1: O sei addirittura Pornhub, no?
3: Ma addirittura, insomma, la sottosegretaria.
1: Comunque, la vicenda coinvolge l'amministrazione americana e apre interrogativi sulla sicurezza. Ma che interrogativi, se questa si è fatta un profilo erotico?
3: Sì, però...
1: Reputazione e vita digitale dei funzionari pubblici vanno controllati, quindi l'immagine interna deve essere... chiarita, cioè bisogna stare attenti ai fatti, ragazzi.
3: Ma sì, infatti non si può, cioè non possono essere così espliciti, in effetti. Comunque non è la prima, negli anni
1: altro
3: ce ne sono stati tanti di funzionari governativi che praticamente hanno fatto più o meno le stesse cose e sono stati segnalati da ex partner addirittura, e quindi sono
1: indagine federale, lì.
3: Bravo, esatto, un'indagine federale.
1: GTM. Chissà che profilo avrà questa funzionaria.
3: Ma andiamo a scoprirlo.

0: non possiamo non concludere la trasmissione con la nostra sigla di chiusura.
1: Ma sì, effettivamente.
0: Ormai è diventato ufficiale e lui guadagna solo con noi.
1: Ma pensa un po', continua a guadagnare con noi.
0: Continua a guadagnare con noi, esattamente. Chi è?
1: Lui.
0: Lui, sempre lui. Ma canta anche
1: in francese.
0: Adesso è in francese, La nostra sigla di chiusura, grazie di averci ascoltato in questo sabato brillante e divertente. Il nostro Julio ci dà il saluto definitivo per la chiusura della settimana. Ci risentiamo lunedì alle 10.
1: Mi raccomando, puntualissimi qui a This Time su Guerrone Radio. Per il momento e solo per il momento, Fabio Meli e Walter Di Sì vi augurano una fantastica domenica. Ciao a tutti.

0: RN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Spot.
6: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
7: Sono le 3:58.
8: RN Radio.

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato. Oggi è il 9 di maggio, cari amici, siamo arrivati anche alla fine di un'altra nuova settimana. Io sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia, dedicata al nostro bel paese. Come state? Cosa state facendo in questo sabato? Beh, fatecelo sapere come già fate tramite i vostri messaggi. Con noi oggi tornerà Lorenzo e si parte con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio e poi si va dritti in televisione con la nostalgia del passato. Parleremo del gioco del 9 e ancora la parentesi dedicata al cibo, che quella non può mai mancare. Avete mai sentito parlare di uova alla Giova? Sì, stiamo parlando proprio di uova che sono state brevettate tra virgolette dal grande cantante Lorenzo Jovanotti. Tutto questo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte nel sabato.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: su mon soleil bleu.
1: Diamo il via insieme a questo sabato 9 di maggio qui a Verdi Bianchi e Rossi. Siamo nel fine settimana, siamo nel weekend. Io sono Francesca Romana, con me c'è Lore. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Nonché conosciuto per essere noto agendologo,
2: tuttologo, sì, sì.
1: Espertologo di praticamente tutto e praticamente... No, sto scherzando. E partiamo quindi con l'agenda. Andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio.
2: 1848, finisce la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell'Italia. 1921, a Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d'autore
1: del grande Pirandello.
2: Vedi che lo sai. 1936, l'Italia annette formalmente l'Etiopia e Vittorio Emanuele III viene proclamato imperatore d'Etiopia. 1946, re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II. 1978 viene ritrovato.
1: Quante cose abbiamo in questo 8 maggio?
2: Ne mancano soltanto due. Venne ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro e venne ritrovato a Cinisi il cadavere di Peppino Impastato. Concludo col 97, un proiettile colpisce la studentessa Marta Russo all'interno dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
1: Passiamo invece ora ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 9 maggio? Tra l'altro voglio fare una piccola parentesi su un cantante. Lui è un rapper napoletano, un artista a 360 gradi che ha dedicato proprio una canzone a questa data. Stiamo parlando di Liberato, andatela a sentire, la sua canzone che appunto si chiama 9 maggio. Ci sono varie leggende, però compleanni Lore.
2: Ha compiuto gli anni, ne abbiamo anche parlato qui, Francesco Baracca, asso dell'aviazione e ideatore del simbolo del cavallino, mentre San Pacomio, Santa Isaia e Santa Luisa.
1: Questi sono i santi del giorno.
2: Concludiamo col proverbio: né di maggio né di magione non ti levare il pelliccione, ovvero non sottovalutare maggio.
1: Eh sì, però la pelliccia secondo me è quella ecosostenibile, ovviamente, non fatta con le vere pelli di animale, quella la possiamo mettere già in cantina con tutto l'invernale.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: I primi messaggi che arrivano proprio da voi, ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo sabato. Io sono Francesca Romana, con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E vi leggiamo tutti, come sempre, questo ricordatevelo. Abbiamo scelto però i messaggi di Gigi e di Gaia, che salutiamo. Ciao Gigi e ciao Gaia.
1: Gigi ha scritto: ho letto tutto di Pirandello e sei personaggi in cerca di autore per me resta il suo capolavoro. E l'ho letto recentemente, mi è molto piaciuto, però devo dire che porto nel cuore personalmente il Fu Mattia Pascal e
0: bello.
1: Uno Nessuno e 100.000. Pirandello, dove caschi, caschi bene.
0: Sì, è molto bello anche il fatto che Pirandello venga insegnato ai più giovani. Cioè nel senso
1: vero.
0: Che all'ultimo anno, ovviamente quando si ha una maggiore maturità, non quando si è più piccoli, ad esempio le medie, però all'ultimo anno, per chi ci arriva con il programma, magari c'è qualche ragazzo che in questo maggio appunto starà studiando proprio Pirandello in letteratura italiana.
1: Gaia invece ha scritto: quel 9 maggio 78 è la data simbolo degli anni di piombo. Capisco perché sono stati ritrovati, come abbiamo già detto prima, i cadaveri di Aldo Moro e di Peppino in passato, e pensare che quest'ultimo ovviamente passò in secondo piano perché Aldo Moro era stato ritrovato lo stesso giorno.

Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torna un momento, quello della nostalgia, perché sì, il sabato va così. Si torna indietro nel tempo e parliamo di televisione del passato, perché ci sono tanti game show a cui siamo particolarmente affezionati, La Ruota della Fortuna e tanti altri, ma oggi voglio parlarvi di un format che si chiama Il Gioco del

9 e tra pochissimo appunto ci sarà con noi Lorenzo che ci spiega tutto. Le regole sia del passato che del presente. Solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. I can't

0: on your radio.
1: Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.
1: Ho

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
6: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
7: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
8: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
9: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
8: Non è un gioco.
10: VRN Radio. Bellissima.
11: Your radio station.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: siamo nel weekend, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi, e beh, torna il momento nostalgia che riguarda l'Italia. Ci affacciamo su uno spettro molto ampio di tempi e di periodi. Ancora ciao al nostro Lore.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo in televisione, cioè nel senso non noi.
1: Non ancora.
0: Figurativamente, parliamo di TV del passato e di quei momenti che ci sono rimasti impressi nella mente, che vorremmo magari tornassero oggi.
1: Esattamente, parliamo del gioco dei nove, che andava molto in voga negli anni 90, condotto prima da Sandra e Raimondo, coppia storica, poi da Gerry Scotti. Poi successivamente è stato ripreso negli anni 2000 da Enrico Papi e pochi anni fa invece da Savino sul 9, però.
0: Nicola Savino.
1: Esattamente. Che cosa consisteva questo gioco? Intanto partecipavano 9 VIP. 9 VIP che si mettevano praticamente, è presente il Tetris, il Tris, scusami.
0: Sì.
1: Esatto, si mettevano tipo in questa costruzione di Tris.
0: C'era qualcuno che faceva la testa e qualcuno la croce?
1: No, praticamente c'erano dei concorrenti che dovevano scegliere un VIP che stava all'interno di questo condominio, veniva chiamato.
0: Ok.
1: E il VIP raccontava poi un aneddoto. Il concorrente doveva scegliere se era vero oppure falso. Se era giusta la risposta, cerchio, altrimenti X.
0: Una sorta di caccia alla bufola.
1: Brava,
0: diciamo.
1: Bravissima. Poi praticamente nella prima manche vincevi 1 milione di lire, nella seconda 2 milioni se facevi Tris, nella terza 3 milioni. E infine, gioco spettacolare secondo me, praticamente ti venivano portate 5 chiavi di una macchina e tu dovevi scegliere qual era la chiave che poi avrebbe acceso la macchina. E in quel caso avresti
0: però
1: vinto la macchina.
0: Esatto, si portava a casa. Allora, devo esservi sincera, io non ho mai visto questo
1: neanche
0: gioco.
1: No, neanche io.
0: Né la sua versione più aggiornata, appunto, con Nicola Savino. Però è molto interessante anche perché i VIP, parlando di nostalgia, hanno sempre degli ottimi ricordi e degli ottimi aneddoti da raccontare. WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: WRN, your radio station. Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: Sono le 4 e 58 minuti.

0: make it worse. Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi e torna il momento dei vostri messaggi, dei vostri ricordi, perché siamo andati un po' a scavare un po' un momento nostalgia che c'è sempre durante il fine settimana. Abbiamo scelto una combo al femminile, Giulia e
1: Sara.
0: E Sara, che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Sara, perché prima abbiamo parlato di un format televisivo, un quiz show che in precedenza era stato messo proprio in piedi da Sandra e Raimondo, portato poi avanti anche in tempi più recenti da Nicola Savino, e c'erano i VIP al centro di tutto. Non era il Grande Fratello, eh?
1: No, esatto, assolutamente no. Giulia ci scrive: ricordo che in una puntata dei Simpson tra i VIP c'era anche Homer. Ricordo benissimo questa puntata perché Homer riesce a fare la partita perfetta a bowling, mettendo praticamente, cioè buttando giù tutti i birilli, diventa un VIP e partecipa a questo gioco.
0: Ah, quindi è un format che viene dall'America.
1: Esattamente, viene dall'America. Okay. E Sara invece ci ha scritto: bel programma, ma devo dire che ho sempre preferito La Ruota della Fortuna e anche oggi la seguo sempre, e devo dire sono tra quelli, sono come Sara, cioè io tutti i giorni non mi perdo La Ruota della Fortuna.
0: Gira la ruota, yeah. No, aspetta, quello era un altro.
1: Era la stessa cosa però, stesso programma, fra.
0: Vabbè, comunque questa è la canzoncina che ci riporta ancora al momento nostalgia che il sabato non può mai mancare.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio.

Dulcis in fundo, si dice in questi casi. Arriviamo quasi alla fine di una settimana insieme, perché anche nel sabato ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, e ci sarà anche Lorenzo, che ci porta in tavola, metaforicamente parlando, una pietanza di un artista. Avete mai sentito parlare di Uova alla Giova? Ecco, lui sui social sta sdoganando delle ricette, e quindi non solo buona musica, non solo grandi concerti. Tra l'altro tornerà quest'estate in tour anche nel nostro paese, e immagino proprio che a colazione, oppure a pranzo, la cena meglio di no, però mangerà delle uova alla Giova, e scopriamo insieme la ricetta qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Qualche volta

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Bellissima. Più la ascolti, più la senti.

0: questo è il suono del sabato del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, ben ritrovato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario, eclettico, anticonformista. Lui è un cantante, un artista, ma ha tanto da insegnare anche per quanto riguarda il mondo del cibo, diciamo così, e del cibo originale. Tempo fa ho visto che proprio Lorenzo Cherubini, conosciuto anche in arte come Jovanotti, aveva pubblicato una ricetta, un tutorial su come mangiare del glicine fritto. A sua detta, tra l'altro, era anche molto buono, ma noi abbiamo anche un'altra ricetta by Giova oggi.
1: Esattamente, Fra, ovvero le uova alla Giova. Intanto diciamo subito una cosa: la creatrice è la sua chef, ovvero Maria Vittoria Griffoni, che si occupa appunto di farlo mangiare bene, di farlo stare bene, un po' come gli atleti, no? I cantanti comunque devono stare bene per performare.
0: Non solo, lui è un ciclista e
1: esatto.
0: Leggevo che farà delle tappe del tour italiano quest'estate e lui da tappa a tappa si sposterà con la sua bicicletta, quindi sotto un certo punto di vista anche lui a modo suo è un atleta.
1: Esattamente, e queste uova sono cotte al forno o in friggitrice ad aria per circa 10 minuti e il risultato sono queste nuvolette proteiche soffici all'interno e dorate fuori. Su TikTok praticamente è esploso questo video, addirittura
0: confermo.
1: 7 milioni di visualizzazioni per un video e soprattutto nel 2025 è stata una delle cose più cercate su internet. Cioè, dopo,
0: come
1: che
0: si
1: ne so,
0: fanno le uova alla
1: Giova? Bravissima, dopo Lucio Corsi o perché Sarkozy è finito in carcere, le uova alla Giova, spettacolare. E non solo, come dicevi tu, lui è anche un ciclista e si è fermato una volta in un hotel dove si è soffermato appunto lì in cucina gli hanno chiesto il segreto di queste uova. La chef ha rivelato questo segreto che ormai praticamente questa ricetta è diventata un cult, possiamo dire.
0: Un po' di dominio pubblico.
1: Esatto.
0: Che poi comunque sono delle uova fatte al forno o in friggitrice. Non è molto complicato,
1: no.
0: Però il fatto che siano delle uova alla Giova, insomma, già di per sé dice tutto. Sono

0: tutti i colori dell'Italia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre io vi ringrazio, cari amici, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Oggi, ripeto, è 9 di maggio, io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, un buon sabato e noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 6:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: The more you hear it, the more you feel it.
9: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Let me tell you.

0: no. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio.
6: La tua radio.
7: Yeah, yeah, yeah.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 10 maggio. Ariete, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, avrete sempre la capacità di trasformare ogni situazione in momenti di allegria. È la forza di Venere che stimola il vostro buon umore. Toro, sotto questa luna rischiate di essere troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare dal partner di essere freddi. Ogni tanto potreste regalare un'emozione gratuita. Gemelli, un fine settimana lontani da casa sarebbe l'ideale per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'amore per voi suona una dolce sinfonia. Cancro, organizzate una bella uscita con gli amici. Avete bisogno di passare più tempo all'aria aperta. Pensate anche ad una sistemazione definitiva con il vostro partner. Leone, con la luna in posizione ostile non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore. Dovete agire con maggiore prudenza. Vergine, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricare le batterie. La vicinanza dei vostri cari vi rassicura. La luna provoca qualche imbarazzo in serata. Bilancia, una bellissima luna rende la domenica molto stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri. Potete riscoprire il piacere di stare in compagnia. Scorpione, avrete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in acquario, sarebbe il caso di organizzare una domenica di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Sagittario, in amore prevale una certa euforia, ma dovete fare attenzione a non ripetere gli errori del passato. La luna vi invita ad organizzare qualcosa di piacevole con il partner. Capricorno, si prospetta una giornata molto piacevole grazie alla luna che vi permette di fare tutto con estrema calma. In amore manca forse un po' di imprevedibilità. Acquario, c'è una luna molto bella nel vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se c'è una persona che vi interessa particolarmente. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Pesci, la luna vi spinge a pensare alla forma fisica, la prova costume alle porte e quindi ogni occasione è buona per recuperare smalto. Fate lunghe passeggiate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:03.
0: VR

0: Allora, Saverio, partiamo da una notizia italiana che fa discutere. Allora, una figlia chiama il padre scemo. E quindi già qui non è che la cosa sia corretta. Lui la obbliga a chiedere scusa 50 volte. 50. 50 volte. Più che una punizione, sembra una maratona delle scuse. Quindi la vicenda è finita addirittura davanti alla Corte di Cassazione, che ha condannato il padre. Perché? Perché il metodo è stato ritenuto eccessivo. Allora, fermiamoci un attimo. Tutti da piccoli abbiamo detto qualcosa di troppo, giusto?
1: Sì.
0: Ora, il problema non è tanto la punizione, ma il modo. Quindi costringere sicuramente una ragazza a ripetere una frase così tante volte diventa una forma di pressione piuttosto che di educazione. È interessante però capire dove sta il confine tra educare e punire.
1: Esatto.
0: E da anche chiedersi educazione rispetto anche dall'altra parte. Cioè, tu non puoi dire a tuo padre sei uno scemo.
1: Ok, no, assolutamente.
0: Quindi,
1: no.
0: Qual è il tuo punto di vista?
1: Allora, io credo che sono d'accordo con la legge. Pensa te, nel senso, c'è un eccesso
0: di punizione.
1: Voglio dire, sicuramente, guarda, io vi ricordo sempre, forse l'ho già raccontato in qualche altro, in un'altra puntata di Rainbow, ma mi piace ricordare questa cosa. Cioè, da piccolo nonna viveva con noi e quindi io un mezzogiorno, ma veramente, dice: donna, stai zitta. Allora, letto, io mi ricordo solo che mio padre mi ha rincorso per tutto il cortile fino a quando io non mi sono fermato dalla paura e ho detto: picchiami. Che voglio dire?
0: Cioè, ma poi ti ha picchiato?
1: Non mi ha picchiato, mi ha spiegato, e lì c'è la differenza, ok? Cioè, io ritengo sia giusto creare la tensione e far capire qual è l'errore, ma nella misura. Cioè, ragazzi, educare non significa punire. Sono d'accordo, no? C'è un detto antico che diceva: allora, mazza e pannella fanno figli belli, e ci siamo.
0: Un conto è insegnare però il rispetto,
1: esatto,
0: un conto è umiliare.
1: Esatto, esatto. Sono proprio d'accordo con quanto stai dicendo. Cioè, una cosa è insegnare l'educazione, la forma e il rispetto, una cosa è umiliare e stressare una persona che magari in quel momento non ci ha pensato, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, non è stata educata da te al valore delle parole. Cioè, facciamo attenzione anche a questo.
0: Beh, sicuramente una storia che apre una riflessione più ampia, perché oggi sicuramente
1: oggi
0: educare è più difficile,
1: sì,
0: perché poi i ragazzi hanno più stimoli, hanno più libertà, ma hanno anche
1: Hanno più confronti insani tra di loro.
0: Appunto, hanno punti di riferimento, hanno meno punti di riferimento,
1: esatto,
0: chiari.
1: Esatto.
0: Quindi i genitori spesso oscillano, e lo vedo come i figli, tra permissività totale e rigidità eccessiva, mentre la verità sta nel mezzo. Quindi concordo con te che educare è dialogo, non imposizione, ma concordo anche nel dirti che deve esserci rispetto reciproco anche tra genitori e figli.
1: Sono anch'io d'accordo con te. Io voglio solo ricordare una cosa a chi ci sta ascoltando: l'equilibrio. Che non è facile, no? C'era una canzone di Stadio che si chiamava Equilibrio instabile. È così, l'equilibrio non è stabile, però puntiamo sempre a trovare l'equilibrio, anche con i ragazzi.
0: E il rispetto reciproco.
1: Sempre, quella è la base.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: e poi averla rimessa nel distributore automatico. Ora, hai fatto mente locale sulla scena? Perfetto.
1: Sì.
0: Io non so da dove iniziare, forse dall'igiene o dal buonsenso, che evidentemente eri in vacanza. Ora, sì. Singapore è famosa per essere rigidissima su queste cose, infatti lì certe azioni non vengono prese alla leggera. È un paese dove il rispetto delle regole è fondamentale. Ma al di là della legge, qui parliamo proprio di comportamento civico, cioè qual è la logica di leccare una cannuccia e di rimetterla a posto?
1: Mi soffermavo su quello, infatti, cioè per l'ha fatto per...
0: Un gesto del genere sicuramente non è solo uno scherzo. Quindi è qualcosa che magari può anche creare problemi seri se sei portatore di una malattia che può essere contagiosa.
1: Come no?
0: E soprattutto, lo faresti mai sapendo che qualcun altro userà quella cannuccia? Io spero di no.
1: Ma non mi stai facendo la domanda, mi auguro.
0: Comunque, questa storia, ma questa storia racconta, credo a mio avviso, anche un'altra cosa, l'effetto social che ci sta effettivamente
1: ragazzi,
0: penalizzando
1: sta
0: facendo andare il mondo nella degenerazione più totale. Magari questi imbecilli, definiamolo così, ma si è anche ripreso probabilmente perché voleva dimostrare qualcosa.
1: Cioè, che cosa voleva fare?
0: E il perché probabilmente like, visualizzazioni, che ne sappiamo.
1: È stato punito? Sì.
0: È stato punito perché lì sono abbastanza severi da quelle parti. Quindi, morale, prima di fare qualcosa per gioco...
1: Punirne uno per educarne 100.
0: Pensateci due volte.
1: Certo, assolutamente. Ma poi ci sono tante altre cose più interessanti da leccare.
0: Sicuramente.
1: Cioè, fermiamoci qui, però...
0: Da non rimettere a posto.
1: Esatto, voglio dire.

0: Mi si è bloccato Letta. Tutto bene, dottore?
1: No, tutto bene. No, riflettevo sulla prossima notizia, perché parliamo di soldi. Ma parliamo di soldi in versione futura.
0: Sì.
1: Allora, le banconote euro.
0: Le criptovalute.
1: No, parliamo di soldi di carta,
0: soldi,
1: le classiche banconote. Che potrebbero cambiare volto. Quindi addio a ponti, addio ad archi, addio a personaggi famosi, o addirittura uccelli. Magari immaginate di aprire il portafoglio e trovare un falco al posto del solito disegno, o magari un personaggio storico. Sarebbe interessante. Quindi l'idea è di rendere le banconote più rappresentative e sostenibili, quindi rappresentative di ogni paese e sostenibili, o anche più vicine alla cultura europea.
0: Posso non commentare?
1: No, commento, vogliamo sapere.
0: Allora, scusatevi ragazzi, ma prima di fare ste cazzate, ok? La colomba, l'arco e chi si mantiene a terra tutti quanti. Cioè, io credo che chi si occupa di soldi dovrebbe innanzitutto cominciare a pensare ad adeguare il costo dei salari, degli stipendi a quello che è il costo della vita. Che tu mi metti il falco al posto dell'arco quando... Cioè, io
1: o magari al posto di Giuseppe Verdi, come lo è.
0: A mezzogiorno sono andato nel supermercato e i fagiolini erano a 7,90 euro al chilo. Ma che me ne frega che se ci sta l'arco, se ci sta Giuseppe Verdi.
1: Diciamolo, quanti di noi sanno cosa rappresentano davvero i ponti o i personaggi su queste banconote?
0: Allora, io non lo so. Cioè, volte mi posso applicare. Mi ricordo che sulla 1000 lire, una vecchia 1000 lire, c'era il famoso arco della patria romano, ma perché a un certo punto lo... Non so neanche per quale motivo l'ho studiato.
1: Questo è per quelli là che hanno l'età quanto la nostra. Ricordo quella 10.000 lire che era arancione,
0: esatto.
1: E sopra teneva quel faccione che era Guglielmo Marconi.
0: Era Guglielmo Marconi.
1: Quindi, siamo vecchi. Comunque, l'unica cosa che non cambia, caro Saverio, è che i soldi finiscono sempre troppo in fretta. E questo è un problema universale.
0: Ok.
1: Qui occorrerebbe trovare rimedio.
0: Esatto, pensiamo a questo.
1: Quindi,
0: di problema.
1: Altro che faccioni o soldi green. Facciamo in modo che non finiscano sempre in fretta. Scusa se

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Questa sera parliamo di libri e parliamo con un ritratto di una grande giornalista italiana, amata, osannata, contestata. Parliamo del libro Mai stanca di vivere di Riccardo Nencini. A 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che ne fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Mai stanca di vivere è un romanzo di un'esistenza eccezionale, ricca di incontri e avventure, animata sopra ogni cosa dall'amore per la parola, intessuta nel fil di ferro, decisa e orgogliosa, ma anche sensibilissima all'innesco delle passioni. Oriana Fallaci è stata protagonista e voce narrante di un pezzo del nostro Novecento, a plasmarne il carattere dell'infanzia trascorsa in un rione popolare di Firenze, quel quartiere tanto verace abitato da toscanacci. È la prima scuola di vita per Oriana. La famiglia è povera, ma a renderne più sopportabile la miseria ci pensa la lettura. Mangiavamo pane e libri, dirà ricordando quei giorni. Figlia di un padre convintamente antifascista a soli 14 anni, diventa staffetta partigiana, nasconde dentro cespi di verdura armi e volantini. La sua specialità è l'insalata farcita di bombe. Più tardi arrivano i viaggi, gli amori, la passione per la scrittura e il giornalismo. Le sfide, anche quelle più ardite. Oriana si innamora della maledetta guerra, la vuole raccontare, a partire dal Vietnam. Non sa rinunciare all'adrenalina che ne infonde essere sul campo, testimoniare da vicino il farsi della storia e i soprusi dei potenti. Non si tira indietro neppure quando le sue idee scatenano la riprovazione pubblica, le costano l'isolamento. A 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Roberto Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi e i materiali d'archivio.
1: Ma sicuramente uno di quei libri che inizi e non riesci a lasciare, quindi ideale per una serata tranquilla, magari con una luce soffusa, un po' di silenzio e il telefonino

0: Rainbow, tutti i colori della settimana. Voi state ascoltando il meglio, le notizie più curiose, quelle più simpatiche o quelle che vi hanno fatto più dibattere. State con noi.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: give me five.
1: URL Previsioni Meteo.
2: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: Sono le 7:58.
1: VR.

0: Allora, partiamo da una notizia curiosa, ma che a pensarci bene è tutt'altro che banale. In Italia, in alcune realtà, in particolare a Roma, è vietato tenere pesci rossi nelle classiche bocce rotonde.
1: Ora, che senso?
0: Sì, perché quella che per anni è stata considerata una casa carina per un pesce, in realtà sarebbe una prigione. Quindi il problema, lo spazio ridotto, l'ossigenazione insufficiente, la distorsione visiva. In pratica sarebbe una condizione di stress continuo per l'animale, quindi è vietato tenere i pesciolini rossi a casa in queste bocce quadrate, rotonde.
1: Ma quasi siamo cresciuti con i pesciolini rossi.
0: Quanti
1: di noi? Compagnia.
0: Io sono cresciuto anche con i pulcini a casa.
1: Tra l'altro, comunque... io ho avuto un pesciolino rosso che mia mamma ha provato ad uccidere in tutti i modi. Niente,
0: lui... Io ne ho avuto uno che è durato 3 anni.
1: No, il mio è campato 6 anni. Ma te lo giuro che veramente
0: uno,
1: cioè, è stato provato ad uccidere in tutti i modi.
0: Era diventato uno di famiglia.
1: A lavare la bolla con il detersivo. Niente, lui resisteva. Adamo si chiamava.
0: Adamo, aveva anche un nome.
1: Adamo, ti voglio bene, anche
0: no,
1: a distanza di
0: qui
1: anni.
0: Entra una riflessione importante, perché secondo alcuni noi trattiamo gli animali come oggetti, come decorazione, quindi il pesciolino rosso sarebbe una sorta di tortura,
1: sì,
0: verso questo animale. Quindi non si tratta più solo di evitare il maltrattamento, sì, ma di garantirne il benessere, perché secondo gli animalisti anche un pesce rosso che sembra distante da noi ha delle esigenze precise. E da qui quindi...
1: Cioè, come gliel'ha detto? Come gliel'ha fatto capire il pesciolino rosso all'ambientalista che stava stretto nella...
0: No, ma io vorrei capire,
1: nella boccia,
0: a prescindere chi ha capito e chi non ha capito, ma chi poi ha elaborato questo divieto, questo divieto, sicuramente aveva qualche problema.
1: Ma qualche turba, altro che problema, cioè turbe nevrotiche.
0: Comunque, diciamo che la domanda è questa: il rispetto è selettivo, secondo te? Vale solo per gli animali che ci somigliano di più, oppure deve essere un valore universale che dice
1: no,
0: anche...
1: No, il rispetto è per tutti, ma nella giusta misura delle cose. Cioè, veramente, chi gliel'ha detto a sto cristiano? Cioè, al ricercatore che ha fatto la ricerca, cioè, gliel'ha detto il pesciolino rosso?
0: Che non si trovava
1: guarda,
0: bene a girare.
1: Guarda, stretto qua dentro. No, cioè,
0: comunque...
1: No.
0: Mi raccomando, se siete a Roma,
1: no, cioè...
0: niente pesciolini rossi perché vi fanno la multa.
1: Bah.

0: Una storia incredibile arriva invece da un volo tra Dakar e Roma. E qui, come dicevo in apertura, torna in mente un film con Luciano De Crescenzo. Una donna, incinta al 7° mese, ha partorito a bordo, ad alta quota. Un evento raro, ma reale. Il bambino è nato dopo circa un'ora dal decollo, assistito dall'equipaggio e da due passeggeri, un medico e un'infermiera. La cosa straordinaria è che è andato tutto bene, quindi madre e figlio in salute. È stato il primo caso nella storia della compagnia. Ora, mi domando e mi chiedo, luogo di nascita?
1: Uno.
0: Luogo di nascita? Perché giorno di nascita lo sappiamo, ma luogo di nascita? Quindi non è nato a Roma?
1: Nicili,
0: è nato in alto.
1: Il nuovo padre eterno.
0: Perché questo è importante, che se sulla carta d'identità è scritto luogo di nascita Milano, può darti delle prospettive di vita, in questo caso Roma, zona di partenza. Se invece luogo di nascita viene segnato Dakar, è un'altra prospettiva di vita.
1: Ma mica stavano a Dakar a Roma?
0: No, eri a metà.
1: Quindi potevi essere dove?
0: E quindi se Dakar, quindi sei un sottosviluppato, sei uno di un paese del terzo mondo. Come la mettiamo da questo punto di vista? Mi esce la zuppa perché mi hai dato la caramella.
1: È nato nei cieli. Bello, il nuovo messia. Pure una cosa romantica.
0: Ma comunque, un evento che trasforma un semplice volo in qualcosa di indimenticabile. Appunto, nato tra le nuvole. Quindi senza una stanza, senza un ospedale, ma con persone sconosciute che diventano fondamentali. Quindi sicuramente è una storia che parla di umanità, di collaborazione, di presenza, perché in quel momento non c'erano ruoli, ma solo persone che aiutavano. E forse è proprio questo il punto. Nei momenti più importanti le differenze spariscono. Noi comunque siamo curiosi, e se qualcuno ha esperienze legali in tal senso, ci faccia sapere se uno è nato in aereo, in alta quota, tra le nuvole,
1: ma
0: tra un paese.
1: Ma quanti ne nascono in aereo? Ma tutto a posto?
0: Perciò è un caso da studio. Quindi, sulla carta d'identità, che cosa viene segnato? Luogo di nascita, dove?
1: Nei cieli, in ogni dove.
0: Provincia di
1: parentesi, nuovo messia.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Alziamo lo sguardo perché il cielo in questi giorni ci ha regalato uno spettacolo speciale. Sicuramente ci ha regalato freddo improvviso. Ci ha regalato la luna dei fiori, un nome poetico legato alla tradizione che indica la luna piena di maggio, quindi simbolo di rinascita e abbondanza. Oh, siamo a maggio, Un momento che da sempre ha affascinato l'uomo, non solo per la sua bellezza, ma per il suo significato. Perché la luna poi da millenni è un punto di riferimento e un calendario naturale. Tu ti ritrovi spesso a guardare la luna?
1: A me piace assai la luna. Poi pensa che io collezionavo lune.
0: In che senso?
1: Tutto ciò che avesse a che fare con oggetti, lune di ceramica. Ho un garage pieno di lune.
0: Anche io sono particolarmente amante della luna. Io amo due lune in particolare. Una, il mio cane, Luna. Okay. Due, con il mio cannocchiale mi diverto, soprattutto nelle giornate di luna piena, a osservare la luna, quindi tutti quei buchi, tutti quei crateri. Quindi
1: vedi, ha un animo romantico anche lui, lo nasconde bene, ma ce l'ha un animo romantico.
0: Guardare la luna significa rallentare, significa dare la luna significa rallentare, significa fermarsi, significa ricordarsi che, almeno per me, esiste qualcosa di più grande che non possiamo

0: E adesso il nostro momento cinema. Questa settimana il nostro Saverio ci consiglia che cosa?
1: La mummia.
0: La mummia.
1: Un horror intenso e viscerale che reinventa il mito della mummia, ma con qualche limite narrativo e derivativo. La mummia di Lee Cronin è un reboot che si distacca dalle versioni avventurose del passato, trasformando il classico mostro egizio in un incubo domestico e psicologico. La trama segue la famiglia Cannon, la figlia Katie scompare al Cairo e 8 anni dopo viene ritrovata viva ma profondamente cambiata, portando terrore e mistero nella vita dei genitori Charlie e Larissa, mentre la detective Dalila Zaki indaga sul caso. Il film punta su un horror sensoriale e psicologico con un uso efficace del body horror, tensione costante e un crescendo di immagini scioccanti. Cronin costruisce un'atmosfera opprimente e claustrofobica con fotografie fredde e ambienti chiusi che amplificano il senso del disagio. I jump scare sono presenti ma dosati, mentre le sequenze gore, pur brevi, lasciano un impatto durativo. Natalie Grace, nel ruolo di Katie, domina la scena con una performance intensa e disturbata, incarnando l'ambiguità tra vittime e presenza maligna. Jack Raynor e Lila Costa offrono interpretazioni solide, ma il loro arco narrativo risulta meno incisivo rispetto alla figlia. Anche Mae Calmway e Veronica Falcon contribuiscono con ruoli chiavi, seppur marginali, nella costruzione della tensione. Sicuramente c'è un'atmosfera horror intensa e immersiva, c'è un'ottima gestione del body horror e del gore selettivo. L'interpretazione di Natalie Grace come fulcro emotivo è orrorifico, c'è una regia attenta ai dettagli visivi e sonori, con un uso efficace della macchina da presa.
0: Quindi il consiglio è semplice: andate al cinema, spegnete
1: il telefono. Io non me lo andrò mai a vedere, non lo dovete mai pensare.
0: E lasciatevi attraversare da questa storia, la mummia.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: nel 1982, molto prima della politica, Alessandro Mussolini incide in Giappone l'album Amore, un disco pensato esclusivamente per il mercato nipponico. Non è un caso isolato, ma lo specchio perfetto di un'epoca. Tra fine 70 e primi 80 il Giappone è un mercato musicale ricchissimo, affamato di volti occidentali da trasformare in prodotti pop locali. Non serviva a essere famosi, serviva a funzionare. E Mussolini aveva tutto. Immagine europea, fascino esotico, un'identità artistica ancora vuota, quindi modellabile. E poi non trascurabile, un cognome molto noto. Le etichette lavoravano così, prendevano un volto e costruivano tutto attorno. Autori, suoni, estetica, un idol su misura. Amore nasce esattamente dentro questo schema. Brani in più lingue per sembrare internazionale, produzione tra synth pop e city pop, immaginario romantico e artificiale, perfettamente anni 80. Il pezzo chiave, quello del grande successo della Mussolini, è Tokyo Fantasy, leggero, sognante, quasi turistico nel suo racconto della città. Più atmosfera che sostanza, ma proprio per questo memorabile. All'epoca il disco resta confinato al Giappone, nessuna uscita italiana, nessun vero eco. Una parentesi che si chiude subito senza diventare né successo né scandalo. Sappiamo poi che la Mussolini farà carriera nella politica, sappiamo che la Mussolini diventerà una ballerina.
1: Farà carriera è una parola grossa.
0: Cioè, sì, però ha avuto una parentesi. Ma più che carriera, ha avuto una parentesi politica. C'è stato anche qualche scandalo legato al marito, ma purtroppo lei... Cioè,
1: ma lo dire. Si trova in rete questo brano,
0: sì,
1: questo disco? Sono curioso di andarlo ad ascoltare.
0: Fatelo sentire e fatti due risate.

0: anche questo recap di Rainbow volge al termine. Torniamo domani sera a partire dalle 20 fino alle 21 per tutta la settimana con Rainbow, tutti i colori della settimana.
1: WRN, your radio station.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali strade e autostrade della regione. Un invito alla prudenza a causa della pioggia sul raccordo anulare, sulle diramazioni Roma Sud e Roma Nord e sulla 12 Roma Tarquinia. Passiamo ora agli eventi. A Fiuggi si svolge la 7ª edizione di Borgo in Fiore. Fino alle 20 sono attivi i divieti di sosta e di transito in Piazza Trento, Corso Sorelle Faioli e nelle strade interessate dalla manifestazione. Ed infine ci spostiamo a Fiumicino, dove in occasione della festa della mamma, dalle 8 di questa mattina è chiusa al traffico via della stazione, nel tratto compreso tra Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Portuense. Si raccomanda attenzione alla segnaletica presente sul posto. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: ForaSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

E cari amici, benvenuti, benvenuti, mi viene di dire questo, insomma, dovete sapere che la scienza spiega, la tecnologia accelera, le stranezze invece confondono. A tempo perso fa tutte e tre le cose insieme. Io, cari amici, sono Andrea Sabaruso e oggi voglio portarvi in un territorio dove il Maddai è una reazione che, diciamo, ci sembra più che legittima, insomma, con racconti brevi, con concetti strani, con idee che poi restano in testa più del previsto, o affronteremo la puntata di oggi, perché il tempo perso, se speso bene, cari amici, alla fine è tutto tempo guadagnato. Ecco, detto questo, io direi che siamo prontissimi per immergerci in una nuova puntata fatta di tante notizie strane, di curiosità che riguardano il mondo della scienza, della tecnologia, insomma, tutte informazioni che ci portano ad apprezzare la vita e soprattutto tutto quello che abbiamo intorno. Detto questo, iniziamo con la puntata di oggi.

Uno dei grandi freni alla diffusione delle auto elettriche è la cosiddetta ansia d'autonomia. Insomma, sarebbe praticamente la paura di restare a secco lontano da una colonnina, no? Le colonnine di ricarica. Però se la ricarica avvenisse magari mentre guidiamo, che cosa succederebbe? Ve lo dico io, la tecnologia dell'induzione dinamica funziona se si andassero ad inserire delle bobine elettromagnetiche sotto il manto stradale. Insomma, quando un veicolo che è dotato di un ricevitore passa sopra queste bobine, l'energia viene trasferita per induzione senza alcun contatto fisico, andando a ricaricare quella che è la batteria in tempo reale. Pensate che figata che è questo sistema. Insomma, hanno fatto degli esperimenti in Svezia, hanno fatto degli esperimenti in Italia sull'Arena del Futuro e hanno dimostrato che è possibile mantenere un'auto a 120 km/h

batterie magari pesanti, batterie costose, perché l'auto attingerebbe energia direttamente dalla rete stradale. È un'infrastruttura costosa, questo dobbiamo dirlo, perché servirebbero un sacco di soldi per andarla a realizzare, ma risolverebbe il problema del litio e dello smaltimento delle batterie. In che maniera? Ve lo dico: andando a trasformare l'intera rete autostradale in un gigantesco caricabatterie invisibile e soprattutto intelligente. Pensate che bello se fosse possibile portare a compimento appunto tutto quanto questo sistema di ricarica. Insomma, risparmieremmo un sacco di tempo, un sacco di soldi, e sarebbe tutto molto più semplice. Ti ricarichi la macchina mentre te ne vai in viaggio e non hai più nessun tipo di problema. Detto questo, cari amici, 392-6972-768 per tutti i vostri messaggi. Fatemi sapere che cosa state facendo, magari mentre ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone qui su

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

e ci buttiamo nello spazio estremo, quello che non conosce confini, insomma l'universo. Dovete sapere che ha 13,8 miliardi di anni e che contiene centinaia di miliardi di galassie. Statisticamente dovremmo essere circondati da civiltà aliene, eppure, cari amici, dovete sapere che il silenzio è assordante. Questo è il paradosso di Fermi, una delle spiegazioni più affascinanti che riguarda la scala di Kardashev, insomma, che misura appunto il progresso tecnologico in base all'energia consumata. Una civiltà di tipo 1 usa tutta l'energia del suo pianeta, una di tipo 2 usa l'energia della sua stella tramite strutture come ad esempio le sfere di Dyson, e una di tipo 3 controlla l'energia di un'intera galassia. Insomma, forse non abbiamo sentito nessuno, perché le civiltà di tipo 2 e di tipo 3 sono talmente diverse da noi che non usano più le onde radio, che per loro magari sarebbero primitive come i segnali di fumo, oppure magari tragicamente esiste un grande filtro, ecco, un ostacolo tecnologico o naturale come ad esempio l'instabilità climatica o l'intelligenza artificiale fuori controllo, che annienta le civiltà prima che possano colonizzare lo spazio. Insomma, la scienza oggi non cerca solamente segnali radio, ma tecnofirme come ad esempio il calore emesso da gigantesche centrali solari orbitanti, e insomma dobbiamo dire che trovare anche solo una di queste tracce, di queste strutture, cambierebbe totalmente la nostra posizione nell'universo, andandoci a togliere l'illusione di essere l'apice della creazione, ecco, perché se dovesse uscire fuori una cosa del genere, cari amici, uno di quelli che potrebbe essere il senso è che non siamo da soli in questo universo, e quindi riserviamoci l'affascinante cosa di vedere nel futuro.

Per secoli, cari amici, per secoli abbiamo creduto che il cervello non avesse un sistema di drenaggio dei rifiuti simile al sistema linfatico, praticamente, no? Che è tutto il resto del corpo. Poi, solamente nel 2000

qualcosa di magico, ovvero le cellule cerebrali si contraggono, aumentando lo spazio tra esse e permettendo appunto al liquido cerebrospinale di scorrere velocemente, andando a lavare via tutte quelle che poi sono le sostanze che andiamo a definire come rifiuti. Ecco, questo processo è estremamente efficiente solamente durante il sonno profondo, e quindi ecco perché una notte insonne ci fa

ora sviluppando appunto dei dispositivi che sono indossabili, che vanno a stimolare le onde cerebrali lente per massimizzare l'efficienza di questa pulizia notturna. Insomma, bisogna comprendere che il sonno non è più un lusso per pighi, ma è una necessità medica, ovvero dormire è l'atto tecnologico più sofisticato che il nostro corpo compie per mantenere l'integrità del proprio hardware neuronale. Che

0: che se dormi, se stai bene, hai la possibilità di buttare via le scorie e quindi lasciare il tuo cervello, se così possiamo dire, più organizzato, più pulito, insomma, con una bella casa tutta in ordine.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

L'idea di far crescere una bella bistecca senza dover allevare e abbattere un animale intero sembra uscita da un romanzo di fantascienza degli anni 50. Eppure, cari amici, dovete sapere che la carne coltivata in laboratorio è già realtà. Il processo inizia con una piccola quantità di cellule staminali che vengono prelevate da un animale vivo tramite una biopsia che è totalmente indolore. Queste cellule vengono nutrite in un bioreattore con una miscela di aminoacidi, di zuccheri e di minerali, e in questo ambiente incontrollato le cellule si moltiplicano e si differenziano in fibre muscolari, in tessuto adiposo, insomma creano una vera carne identica a livello molecolare a quella che siamo, insomma a quella tradizionale, quella che vediamo e che compriamo quando andiamo al supermercato. Ecco, perché investire miliardi in questa tecnologia per sopravvivere? Magari l'allevamento intensivo occupa, pensate un po', il 70% delle terre agricole globali ed è una delle principali fonti di inquinamento idrico e di gas serra. La carne coltivata promette di ridurre il consumo di suolo del 99% e di eliminare

un'etica della nutrizione finalmente priva di sofferenze. Lo sappiamo, insomma, che ci sono un sacco di persone che decidono di non mangiare carne proprio per questo motivo, una carne che magari è un alimento che a loro piace anche. Ecco, sarà possibile poterla mangiare

Ed eccoci qua, cari amici, purtroppo siamo arrivati alla fine, ma solamente per oggi. A tempo perso purtroppo si ferma qui perché è terminato il tempo a nostra disposizione. Io sono Andrea Sabarusso e vi lascio con un pensiero molto semplice oggi. Il mondo è pieno di cose incredibili, no? Basta rallentare un attimo per andare ad accorgersi di tanti piccoli particolari. Quindi quello che voglio

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali strade e autostrade della regione. Un invito alla prudenza a causa della pioggia sul raccordo anulare, sulle diramazioni Roma Sud e Roma Nord e sulla 12 Roma Tarquinia. Passiamo ora agli eventi. A Fiuggi si svolge la 7ª edizione di Borgo in Fiore. Fino alle 20 sono attivi i divieti di sosta e di transito in Piazza Trento, Corso Sorelle Faioli e nelle strade interessate dalla manifestazione. Ed infine ci spostiamo a Fiumicino, dove in occasione della festa della mamma, dalle 8 di questa mattina è chiusa al traffico via della stazione, nel tratto compreso tra Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Portuense. Si raccomanda attenzione alla segnaletica presente sul posto. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: Sono le 10.

0: Secondo me non abbiamo capito niente neanche questa volta. Siamo sempre in montagna, ragazzi.
1: Perché dovevamo
0: Bianca aveva detto che dovevamo andare
2: andavamo
0: mare.
2: Al mare. S'era detto.
0: Ah, ma non s'era detto. Quindi
1: il navigatore non c'è, lo sapete che la betta fa quel che può.
0: Si possono comprare i navigatori, sì. In effetti, perché
2: la betta fa quel che può. Tu fai quel che puoi, sì. Ognuno fa quel che può. Noi siamo di nuovo tra le montagne.
0: Vabbè, fa freddo.
2: Aspetta, però... c'è un cartello di località. Guarda lì, Walter, dov'è che siamo?
0: A Ranzo.
2: Ah, però sai che è un bel posto Ranzo.
1: Intanto un saluto ai nostri ascoltatori, da magari, Bianca, di sì.
0: E da Giuliano. Ciao a tutti, buongiorno.
2: Ma scusate, io ho questi due girovaghi qua che mi danno il tormento.
0: E infatti è ricominciato The Village girovagando quest'oggi, appunto, come vi dicevamo, a Ranzo.
2: Che secondo me merita. Vi raccontiamo tutto fra un pochino.

0: Siamo a Ranzo, nella nostra bellissima provincia di Imperia, per scoprire un vero gioiello nascosto. Pensate, stiamo parlando della chiesa di San Pantaleo, una chiesa isolata tra gli ulivi sulla sponda sinistra del torrente Arroscia. Siamo sempre nella Valle Arroscia, che è molto bella da esplorare, direi. Questo è un luogo magico, lontano dal caos, che racconta delle storie medievali, che mi piace già, perché lontano dal caos è già una cosa che mi fa molto piacere.
1: Però fate un volo con la fantasia.
2: Sì, dove andiamo?
0: Un volo pindarico.
1: No, state a Ranzo, non ti muovere da dove sei. Fate un volo con la fantasia. Pensate da quella rupe lassù, da quella torre a vita, la damigella si affaccia alla finestrella della torre e grida: aiuto, aiuto, dov'è il mio cavaliere dalla lucente armatura?
2: E come Raparonzolo tira giù la treccia.
0: Ma cosa c'entra adesso?
2: Ma che ne so, è il cavaliere, come sale?
1: Io posso tirare giù la mia di treccia, ma è un po' esile per tirare di pensa. Se deve salire Walter, mi strappa via tutta la treccia dalla testa.
2: Io non salgo.
1: Ecco, lui non sale. Però vi invitavo a fare una riflessione su queste bellissime epoche medievali che ci ritornano alla mente guardando queste costruzioni.
0: Belli questi voli medievali, così per ricordare. Però insomma, vediamo un po' cosa c'è di bello all'interno di questa parrocchiale. Ad esempio, gli affreschi del portico che furono realizzati da Pietro Guido, originario del territorio di Ranzo proprio, che scelse la raffigurazione dei santi ed evangelisti oltre una Madonna col bambino, molto molto carino. E poi c'è un impianto barocco che non è assolutamente da vedere.
1: Beh, bello questo portico, c'ha anche due colonne, peccato che non sono ioniche, come vi ricordate le colonne di Erico e Riccioli? No,
2: e queste quindi sono non colonne, c'è riccioli queste?
1: No, sono
0: niente riccioli.
2: No, a me non mi piacciono.
0: È liscio, sei passata la piastra.
2: E poi ci sono i portali, ragazzi, portali scolpiti, questi sono firmati dai famosi lapici di Dacenova del 1491.
1: Mamma mia, ci vuole un po' di musica, sicuramente.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Direi che merita ancora qualche cenno questa chiesa, perché stiamo parlando appunto di quella dedicata a San Pantaleo. È una chiesa itineraria, un punto di sosta fondamentale sulla via che collegava la riviera di Ponente ed il Piemonte. Però dobbiamo anche specificare perché è dedicata a San Pantaleo.
1: Che santo curioso, io non ho mai sentito sto santo, raccontami un po'.
2: È vero.
0: Perché era un medico, taumaturgo, protettore ideale per i viandanti che affrontavano questa valle. È proprio un mix unico di arte, fede e viabilità storica, per questo poi diventò santo.
1: E ma ci pensate quanto doveva essere importante assistere sti viandanti che senza nessun equipaggiamento magari arrivavano da distantissimo, si trovavano ad affrontare rocce scoscese, clima differente da loro. Secondo me un medico sì, c'erano buone prospettive per diventare Pantaleo, San Pantaleo. Certo non chiamerei un bambino Pantaleo,
2: no,
1: però
2: perché no? È un nome carino, invece mi dà l'idea di qualcosa.
1: Vieni,
2: di
1: Pantaleo, bella mamma, vieni a mangiare. Pantaleo.
2: Ma detta così sembra che chiami un cane, no? Cioè, comunque, hai detto bene, Giuliano. Due parole in più non guastano, proprio perché questa chiesa nel 400 ha subito una riedificazione proprio sulle sue fondamenta, e in quel periodo risale anche il portico affrescato, bellissimo, che si può vedere ancora oggi, ed è sostenuto da colonne ed archi di forma ogivale. Questa volta diverse, senza riccioli.
1: Ogivale, la forma dell'ogiva è quella ad arco, piuttosto stretto, piuttosto allungato. Sta male dire che l'ogiva somiglia a un proiettile.
2: Ma no, infatti, no, dai.
0: Quante ne sapi?
2: Ma vero? Tante, e adesso però le diamo un attimo di pausa ascoltando un po' di musica tutti insieme. Dicono.

0: Vabbè, ma che vi siete già stancati? Siete già fermi? No, dobbiamo continuare la nostra passeggiata, dai. Andiamo a vedere l'oratorio della Madonna delle Vigne.
1: Oh, c'è da bere?
0: Ma no, cosa dire? Te come senti vigne a Reccia? Sì, non capisci più niente.
2: C'è il tasso alcolemico che ti sballa.
0: No, non c'è da bere. C'è un polittico realizzato nel 1544 da della Madonna, appunto, con i santi Giacomo e Filippo.
2: Che però erano vignaioli, se no perché Madonna delle Vigne, scusa?
0: Appunto, ma che vi frega anche voi cosa facevano questi due, poveretti? È importante sapere che sono stati dipinti da Giorgio Guido d'Aranzo.
2: Ah, d'Aranzo proprio?
0: Sì,
2: ah.
0: Esatto. Pensate che la frazione dove si trova questa chiesa si chiama Bacelaga e deriva dal nome greco Basilikos, ovvero... indica la presenza di un'antica abbazia benedettina del XVI-XVII secolo con annessa basilica.
2: Perché sai che Basilio Giuliano, scusa, sì, noi lo chiamiamo basilico per farci il pesto, ma dal greco basilicus, basiliscus anzi per meglio dire, indica il re, la cosa più nobile che c'è, e perciò che la basilica è la chiesa più importante. Vedi quante ne sa, Bianca, vedi quante ne sa. A te ti viene la voglia di mangiare le tre nette.
1: Il pesto.
0: Però effettivamente una mangiatina ci starebbe anche, perché
1: adesso diventiamo un attimo seri, perché c'è anche la chiesa parrocchiale di San Bernardo nella frazione di Costa Bacelica, eretta tra il 1618 e il 1628. Allora, poi abbiamo l'oratorio di Nostra Signora della Neve nella frazione di Costa Bacelica, sempre una chiesetta denominata di San Pietro nella borgata di Faldo, e anche altre costruzioni,
2: altre
1: che meritano una visita.
2: Però quando riprendiamo il nostro discorso, parliamo anche di cose diverse dalle chiese,
0: Beh, sì,
2: un po' di musica nel mentre.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: The more you feel it.

0: come diceva Bianca prima, adesso passiamo a visitare altre cose che non siano appunto chiese. E a questo punto siamo proprio davanti ai ruderi del castello eretto dai marchesi di Clavesana, proprio nel basso medioevo, anche se la tradizione popolare riferirebbe di una prima postazione difensiva risalente a un periodo anteriore all'anno 1000. Vabbè, comunque, insomma, sempre per scongiurare questi attacchi dei saraceni.
1: Bisogna difendersi.
0: Vorrei infine precisare che il territorio comunale è costituito dalla frazione di Costa Bacelega e delle 22 borgate storiche di Aracà, Arma, Bacelega, Parrocchia,
2: Ole,
0: Bonfigliara,
1: ma cosa dite?
0: Borgo di Ra, ma che è lì?
2: No, perché pensavo, ma chi gioca in porta? Sta facendo una formazione, ha fatto.
1: Capisco che sono tutte borgate interessanti, ma vuoi nominare tutte 22 questi paesi?
2: No, ma in effetti magari anche no.
0: Qua, però mi sembrava carino. Scusate, comunque insomma, le frazioni sono tante.
2: Allora, diciamo ancora invece che il castello si trova effettivamente nella parte più estrema del nord-est della provincia di Imperia e qui ormai tocchiamo i confini con la provincia di Savona. Si possono già vedere in lontananza i comuni di Borghetto d'Arroscia, Aquila d'Arroscia e Onzo.
0: Oh, Onzo lo conosco molto bene.
1: Sì, me l'avevo immaginato, l'avevo immaginato.
0: Non per il motivo che pensate voi, ma perché c'è.
2: Perché non mi è venuto motivo?
0: Libreria di cui magari poi vi parlerò.
1: Quando sarà il momento?
0: Mi riguarda molto da vicino.
2: Interessante, molto interessante. Comunque dicevo, questi tre comuni che vi ho appena nominato sono tutti in provincia di Savona, appunto. E Bianca, mandiamo un po' di musica prima di parlare del FAI?
0: Fai da te?
1: Faccio io. Allora, se faccio io, sì, un po' di buona musica e poi facciamo un finale di quelli coi fiocchi.

0: di nuovo qui, dobbiamo concludere il discorso sul Ranzo, che per essere un paesino così piccolo, con così pochi abitanti, così isolato, è invece estremamente ben visto dal FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, per quanto riguarda i suoi tesori artistici. Sapete che il FAI si interessa di recuperare quelli che sono i cosiddetti luoghi del cuore attraverso dei sondaggi con cui vengono scelte delle località che stanno a cuore al maggior numero possibile di italiani. Ranzo ha il suo luogo del cuore nella chiesa di cui parlavamo poco fa, la chiesa di San Pantaleo. Ma è tutta un po' la zona di Ranzo a essere nell'occhio del FAI?
1: Tutta?
2: Beh, una buona parte, insomma.
0: Eh sì, come diceva Napoleone, tutto no, buona parte.
1: Ma perché voglio dire, tu immaginate, sei lì in casa, tranquillo, ti apro però una porta, questa è una tipica casa di Ranzo, prego, venite,
2: no,
1: visitatela.
2: Cioè. Però ci sono degli abitanti particolari in questa chiesa, che tu sappia.
0: Mi hanno detto, perché sai che io sono l'amante di andare a cercare tutti i parroci sagrestani per avere notizie, e pare che qui ci sia una diffusissima colonia di pipistrelli.
2: Oddio.
0: I pipistrelli nei capelli, no! Ma quali capelli? Che manco ce li hai?
2: Ma barba.
0: pensa, il pipistrello è animale particolarissimo, deve il suo nome alla sua particolare struttura alare, che non è un braccio del pipistrello, bensì è una mano, infatti si chiamano chirotteri o pipistrelli.
2: Sì, però da vedere non sono molto carini, perché io li, per quanto me sono dei topi con le ali.
0: Ma non è assolutamente vero.
1: Posso uscire?
2: Sì.
1: Sono qui sotto la panca, ci sono i pipistrelli?
2: Sì,
1: no, vabbè, allora sto qua sotto.
2: Dietro le spalle.
0: E invece è l'ora di incoraggiare Walter a uscire dalla panca e salutare tutti gli ascoltatori e dare appuntamento a quando, Walter?
1: Ovviamente la prossima settimana, il nostro prossimo viaggio, che chissà dove sarà. Ciao a tutti. Ciao. Per il momento.
0: Ciao.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo che è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sulla 1 Firenze-Roma, tra Attigliano e Orte. Il traffico è tornato regolare. Rimosso anche l'incidente avvenuto sulla via Pontina, tra Spinaceto e via di Pratica. Anche in questo caso la circolazione è tornata regolare. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 10 maggio, fino alle 22, è in vigore sulle autostrade il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, anche se scarichi. Infine raccomandiamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori settentrionali e orientali della nostra regione. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

l'hit del momento è la nostra pausa pranzo. Questo è Telesuono, tutti i giorni tra le 13 e le 14, ovviamente su VRN in compagnia di Sergio. I contatti giusti 375 863 2965, la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio vrnradio.eu, da andare sempre a controllare, cercare, visitare, spulciare per poter essere aggiornati. I social della nostra radio, che da questo momento sono aperti se volete pettegolare anche con me: Facebook, Instagram, TikTok e X, e poi le applicazioni della nostra radio da scaricare sui vostri smartphone e tablet per rimanere aggiornati e ascoltare sempre comunque in tutto il mondo le grandi hit che vi propone VRN, la vostra radio del cuore. Più l'ascolti e più la senti. Tra un po', dopo che abbiamo ascoltato un altro paio di hits, vi voglio parlare di qualcosa di piccante, ovvero c'è chi preferisce una cosa, i concerti,

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

roba piccante. Il 70% delle persone preferisce andare a un concerto al fare l'amore. Secondo un recente sondaggio, il 70% delle persone sceglierebbe l'energia di un live rispetto a una serata intima. Il motivo? L'adrenalina della folla, le luci e il brivido della musica dal vivo e quella sensazione di connessione collettiva che fa battere il cuore all'unisono. Per molti il concerto non è solo intrattenimento, ma un'esperienza emotiva totalizzante, capace di regalare euforia e ricordi indelebili, più di fare l'amore. Questo è quello che stavo leggendo su una notizia su internet, così biglionando sul web tra una canzone e l'altra. Mi sono imbattuto in apertura di questo lunedì, niente male direi, in questa notizia. Voi, cari amici miei, a che cosa preferite? Sotto palco a cantare a squarciagola o sotto le coperte? I social sono aperti.

stavo dando un'occhiata a una notizia che è un po' inquietante, secondo me. Ne abbiamo parlato tante volte in passato dell'intelligenza virtuale, che se non usata bene può

di postare nei social anche dopo la morte. Meta ha brevettato un'intelligenza artificiale capace di continuare a pubblicare sui social anche quando una persona non c'è più, quindi sarebbe insomma come dare un continuo alla propria vita anche quando si è insomma

l'intelligenza virtuale si baserà sul carattere della persona e su ciò che ha scritto nel proprio passato. Quindi ci sarà un continuo temporale dei pensieri della persona che è passata a miglior vita. Ecco, qui sta il problema. Ricordi digitali o

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

sentite un po' questa notizia, perché potrebbe cambiare un po' il modo di divertirci, perché i sauna rave senza alcol stanno spopolando in UK, Danimarca, Germania e Finlandia. Sono esplosi i sauna rave party senza alcol. Cosa sono? Sono dei posti dove ci si va a divertire, dove non si trova niente drink, niente alcol, niente fumo, solo DJ set, luci, vapori e sauna, che trasformano il luogo in un nuovo posto di socialità, tutto più salubre, oserei dire, e vengono molto apprezzati appunto in Danimarca, Regno Unito, Germania e Finlandia. Quindi si esce poi da questi locali in maniera abbastanza sobria, devo dire. Quindi musica alta, zero sbronze, solo calore e vibe. Questo è quello che offrono questi sauna rave lì nel nord Europa, che sono certo magari arriveranno presto anche dalle nostre parti. Voi andreste in un posto come questo? O magari siete affezionati alla vecchia disco? Che insomma, io ricordo, non vado in discoteca da tanto tempo, però ricordo che quando tornavo dopo una serata in discoteca, anche nel silenzio riuscivo ancora a sentire nelle orecchie l'unz unz della discoteca.

0: Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Che stai facendo?
11: Niente.
10: Come niente? Ti stai facendo una canna?
11: E beh?
10: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
11: Sì. E te che ne sai?
10: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
12: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
10: Butta via la droga, non la vita.
13: Sono le 11:59. 2.

Tangentopoli, che poi è diventato anche un fiume di parole, è un caso mediatico perché all'epoca, nei primi anni 90, 92, 93, 94, si sentì tanto parlare, nelle TV tante trasmissioni vennero dedicate, e quindi è un fatto storico che insomma dovevamo ricordare anche questo. Non è che non ci sia ancora la corruzione, però quel fatto proprio scoperchio tutte le carte. 375-873-2965 la WhatsApp line di Telesuono, il sito internet della nostra radio vnradio.eu, che dovete andare a spulciare, i social della nostra radio: Instagram, TikTok, X, Facebook. Ci sarebbe anche Truth del nostro amico Donald, che so che in tanti cominciano ad utilizzare proprio perché sono curiosi di leggere le... Niente, non uso il termine prettamente siculo che mi verrebbe da dire, però insomma vanno lì a curiosare. E poi le applicazioni della nostra radio che dovete installare sui vostri smartphone e telefonini per portare la nostra musica con voi. Mi sono imbattuto ancora una volta in un articolo che parla di chatbot e intelligenza virtuale, non se ne può più, e c'è chi va davvero oltre.

Dicevo, stavo leggendo qualcosa che riguarda chatbot. C'è chi è così pischello da riuscire a fare una chatbot dove è un clone della propria compagna. Sì, succede a Modena che un ragazzo, adesso non so come si fa, io ho tentato qualche volta di utilizzare chatbot, ma sono sincero, a me fa cagare. Scusate, lasciatemi passare il termine, però insomma, al di là di fare qualche domanda stupida, non riesco a inventare altro, preferisco insomma la vita reale. Comunque questo pischello è riuscito a creare una chat che impersona la propria ragazza, includendo stile di parlare e pensieri, ed è un vero e proprio clone della propria ragazza, e perde ore a parlare con il clone della propria fidanzata anziché parlare con la vera fidanzata. Dove sta il problema? Che la fidanzata ha scoperto tutto ciò e immaginate cosa sia successo. Pischello era e Pischello è rimasto. Non sarà stata una gradita sorpresa, no? Trovare sullo smartphone del proprio compagno fidanzato una chat che impersoni la propria fidanzata. Boh. Io, sinceramente parlando, non riesco neanche a esprimere un giudizio. A voi la scelta di commentare o meno sui social di VRN questo episodio. Io parlo anche a rilento di quanto sono scioccato. Io mi sento di dire solo

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

Appuntamento con il Living in the Past, come si fa sempre a quest'ora. Macchina del tempo già accesa e tirata fuori dal garage di VRN e messa in preriscaldamento da qualche minuto per portarvi indietro nel passato. Nel 1949 nasce a Motta di Livenza il paroliere Norman Zoya. Nel 1954 nasce a Roma il cantante Alessandro Pintus. Negli anni 60, nel 1967, i Rockers sono primi in classifica con È la pioggia che va. Nel 1972 Lucio Battisti è primo nella Hit Parade con La canzone del sole. Andiamo nel 1982 perché nasce a Roma Fermo l'autore Emilio Munda. Nel 1983, in questo giorno, Cristina D'Avena entra in classifica con La canzone dei Puffi. Andiamo negli anni 90, nel 1991 Biagio Antonacci pubblica Adagio Biagio e nel 1999 Fiorella Mannoia rilascia l'album Certe piccole voci. Andiamo nel nuovo millennio perché nel 2011 Valerio Scanu pubblica il singolo L'amore cambia, l'anno dopo Jovanotti in cima alle classifiche con Ora e poi, se scendiamo giù ai nostri giorni, nel 2022 Assurdo di Anastasio entra in rotazione radiofonica e nel 2022 Gianmaria lancia il singolo Poeta. Anastasio e Gianmaria

Grande Mela di New York, si sa, no? È una delle città più che tutti sogniamo andare a visitare, anche un mondo a parte, secondo me. Succede che a New York sono stati dismessi oltre 2500 vagoni della metro e sono stati gettati nel fondo dell'Oceano Atlantico. Migliaia di vecchi vagoni della metro di New York non vengono smaltiti né riciclati, sono stati affondati nell'Atlantico. Il motivo? Trasformarli in scogliere artificiali. Oltre 2500 carrozze sono diventate rifugi per pesci e nuova vita marina, quindi dai rifiuti urbani e ecosistemi subacquei, un'operazione che sembra uno scandalo ma che in realtà ha aiutato l'ambiente, perché sì, si pensa che magari si inquini il mare, ma no, in questo caso non è così. I vagoni alla fine son metallo, sono stati puliti da tutto quello che possono danneggiare i nostri mari e quindi sono rifugio per fauna e flora, per poter far rinascere fauna e flora nell'Oceano Atlantico. Secondo voi è una genialità genialata ecologica o una scelta discutibile, o invece è qualcosa che insomma può aiutare il nostro mondo a recuperare qualcosa che si sta perdendo? Voi da che parte state? Fatecelo sapere, perché io se dico se non inquina, c'è la certezza che

0: motivo. Si transita su una sola corsia per l'aeroporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
8: your radio station.

quasi in chiusura di settimana di Telesuono parliamo di animali che questa settimana non ne abbiamo parlato, che c'è un pinguino che nuota per 8000 km ogni anno per rivedere l'uomo che gli ha salvato la vita. Succede che nel 2011, secondo diverse testimonianze diffuse online, João Pereira de Souza trovò un pinguino di Magellano in difficoltà su una spiaggia vicino Rio de Janeiro, in Brasile ovviamente. Era sporco di petrolio e molto debilitato. Lo pulì con pazienza, lo nutrì con pesce fresco e lo chiamò Dim Dim. Dopo qualche tempo provò a rimetterlo in mare, ma il pinguino continuava a tornare da lui. A quanto si racconta, anche dopo averlo portato lontano per liberarlo, l'animale riuscì comunque a ritrovare la strada di casa. Rimase con lui, pensate, per ben 11 mesi, poi sparì, ritornò e da allora, secondo vari racconti, tornerebbe periodicamente a fargli visita, creando una storia che ha fatto il giro del mondo sui giornali e sul web. Lasciatemelo dire, una vicenda che è curiosa, senza dubbio, però che mostra quanto possa essere forte il legame tra uomo e natura, quanto gli animali possono essere riconoscenti nei nostri confronti. Lo dico sempre, gli animali un punto sopra l'essere umano.

Ed era questa l'ultima di oggi, siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Telesuono. Voi rompete le righe, però se siete in ufficio, se siete in auto, potete rimanere ancora sulla nostra radio, perché come dico sempre è un posto dove la storia continua. A domani, ciao!

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio.

0: VRN News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla. A Tenerife in corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al-Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Hit Time, dove si parla dei primi 10 più ascoltati, venduti e streamati, senza dimenticarci di quei brani che bussano incessantemente alla porta della top 10 chiedendo di farne parte o salutando perché ne sono appena usciti. Appena arrivato in anticamera Alex Warren con Fever Dream, per questo l'abbiamo ascoltata insieme a Vacipiano di Emma Ercomi in salita. Io sono Cinzia Carboni e questa è WRN Radio. Mettetevi comodi nel vostro divano, accendete i vostri dispositivi preferiti, pronti ad ascoltare Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.
2: Scusa se ancora.

0: numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Al decimo posto, Insensibile discesa, Tu mi piaci tanto di Saif, brano che ci ha fatto ballare tutti insieme e non so da dove vengano tutte le mosse con cui gli ascoltatori, voi, accompagnate i brani. Chi le inventa le mosse? Sono imposte o nascono spontaneamente dal pubblico e poi si diffondono a macchia d'olio? Nel caso di Saif mi sono informata, le fonti parlano di esibizioni live, momenti virali e interazioni col pubblico, ma non riportano immagini a comprovarlo, solo qualche spezzone. Devo dire comunque che i balli di gruppo mi mettono sempre tanta allegria, anche se io non partecipo mai, perché sono negata per queste cose. Mi impappino, sbaglio e faccio sbagliare chi sta intorno a me. Meglio astenersi, sì. E fa un po' di tristezza il fatto che questi brani abbiano troneggiato in classifica per tutto questo tempo, facendoci anche affezionare. È il caso di Dito nella piaga con Che fastidio, nono posto in questa classifica, altro brano sanremese di quel Sanremo che ancora ci picchia in testa. Ottavo posto Harry Styles con American Girls, ancora memori del successo di Aperture, mentre al settimo posto, con un discesone allucinante, scusate il linguaggio da boomer, dicevo, dal primo scendono al settimo posto Blanco ed Elisa con Ricordi.
1: Hit Time, numero 9.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Hit Time! Numero 7.

0: Al settimo posto troviamo Blanco ed Elisa che, planando dolcemente sul corrimano della scala, scendono elegantemente al settimo posto. Al sesto posto invece troviamo un brano firmato da Bruno Mars e Lady Gaga, cantato da Lady Gaga e Dirty. Lady Gaga, che un po' come Remy da trasforma in oro puro tutto quel che tocca, ha fatto centro ancora, soprattutto se affiancata da una stella di prima grandezza come Dirty, che ancora non sa di esserlo. Dirty è una delle artiste più eccentriche, teatrali e imprevedibili della nuova scena rap. Il suo nome d'arte è nato come una sorta di personaggio protettivo creato durante l'adolescenza per reagire al bullismo e sentirsi più forte. Prima di fare rap lei scriveva poesie e così che è iniziata la sua creatività. Padre e zio erano rapper, la madre cantava in chiesa, un mix che spiega la sua estetica tra spirituale, teatrale e aggressiva. Da piccola faceva danza, tip tap, cheerleading e recitazione. Ha dichiarato apertamente di essere bisessuale. Il suo primo successo virale è nato su TikTok. In quinta posizione, canzone estiva di Annalisa. Lei ci ha provato a dire che non è una canzone estiva, ma i presupposti hanno parlato chiaro sin da subito. E così, un poco suora, un poco porno diva, Annalisa continua a reggere spettacoli, confronti, al sesto posto. Brava!
1: Hit Time! Hit Time! Numero 6.

Abbiamo lasciato in sesta posizione un altro successo incredibile che incroceremo ancora e ancora, scritto tra gli altri da Bruno Mars e Lady Gaga. Ancora non vi ho detto il titolo, presto fatto, è Runway. Questo brano parla di identità, potere personale, autoaffermazione, non è solo moda, ma la metafora di mostrarsi al mondo senza paura. È un inno a sentirsi favolosi, sicuri, lineari, a trasformare ogni spazio in un luogo dove brillare. Le fonti concordano, il cuore della canzone è la passerella come metafora della vita, e non è solo un riferimento al modo fashion o al film Il Diavolo Veste Prada 2, ma un simbolo di visibilità, esporsi allo sguardo degli altri, accettando giudizio e pressione. Ambizione, prendersi il proprio spazio senza chiedere permesso. Identità, rivendicare chi si è davvero con sicurezza e teatralità. Trasformazione, la runway come igiene mentale, dove si diventa ciò che si vuole. I can turn a dance floor into a runway, ovunque io vada a porto.

0: tutto, la mia forza, la mia presenza, la mia immagine. Sesto posto. Al quinto posto ancora Annalisa con Canzone estiva, mentre al quarto posto troviamo La bellezza, la forza e l'allegria di Al mio paese, un brano travolgente e divertente. Se vogliamo sbirciare il podio, questo mi sembra assolutamente il momento migliore per farlo. Al terzo posto continua a farci ballare Samurai J con Ossessione.
1: Numero 4.

0: hear it, the more you feel it.
1: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
7: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
8: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
9: Aiutaci.
6: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
10: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco.
5: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Al quarto posto, fatevi travolgere dal mood di pura e assoluta allegria di Al mio paese, cantata da Serena Brancale, Levante e Delia. Delia Puglisi è una cantautrice siciliana del 2001, questa giovane artista è emersa grazie a X Factor mescolando classica, pop italiano e siciliano, è diventata nota per la sua partecipazione al concertone del 1° maggio dove ha reinterpretato Bella Ciao sostituendo Partigiano con Cuore di un siciliano, scelta che ha generato un forte dibattito mediatico. Levante ha commentato l'episodio definendolo un errore in buona fede, ma ribadendo che quel brano non va toccato. Al mio paese è stato scritto dalle tre artiste. Brancale spiega che voleva due voci femminili del sud, ma con storie diverse anche se complementari. Levante con la sua scrittura narrativa e la memoria familiare. Delia con la sua energia immediata e il legame forte con la Sicilia. Brancale che porta la Puglia e il groove. Al terzo posto Samurai J con Ossessione, al secondo posto troviamo Rolling Stones dei The Colors, un brano scritto dagli stessi autori di brani che hanno girato e che girano intorno a questa classifica o la occupano. E finalmente siamo pronti ad annunciare il primo posto di questa sofferta classifica. Al primo posto, meritatissima vittoria degli immensi Giorgia e Tiziano Ferro, che celebrano la loro lunghissima amicizia con un brano degno di stare nella nostra playlist. Superstar, primo posto di questa classifica.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

E vai col riepilogo. Decimo posto, Tu mi piaci tanto di Saif. Nono posto, Che fastidio di Dito nella piaga. Ottavo posto, American Girls di Harry Styles. Settimo posto, Ricordi di Blanco ed Elisa. Sesto posto, Runway, Lady Gaga e Dolce. Quinto posto, Canzone estiva di Annalisa. Quarto posto, Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Terzo posto, Samurai J con Ossessione. Secondo posto, The Colors col brano Rolling Stones. E al primo posto, Giorgia e Tiziano Ferro con la loro Superstar. Ah, è finita. Quindi vi siete divertiti? Io tantissimo. Mi è piaciuto gustare questi brani come se fossero cioccolatini, di quelli morbidi dentro. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Non cambiate canale, perché VRN non vi lascia mai. Io vi do appuntamento a domani, domenica, per la replica in onda, sempre alle 15. Ma non mancate, sabato prossimo alle

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare. In carreggiata esterna segnaliamo un incidente tra svincolo Roma-Fiumicino e Colombo. E proseguendo per traffico si rallenta tra Appia e Tuscolana. In interna traffico tra Flaminia e Salaria. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, segnaliamo code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro. Mentre su via Aurelia code tra Torre in Pietra e Palidoro, direzione Civitavecchia. Code anche su via Portuense, all'altezza di via dell'aeroporto, direzione Fiumicino. Disagi per traffico su via del Mare, code all'altezza del raccordo anulare e proseguendo si sta in coda all'altezza di Ostia Antica, direzione Ostia. Ed infine gli eventi. A Roma è in corso la Race for the Cure, la manifestazione a sostegno della ricerca contro il tumore al seno, giunta alla 27ª edizione. L'evento in programma fino alle ore 14 prevede una gara di 10 km, è una corsa non competitiva. Partenza dalla Bocca della Verità con arrivo alle Terme di Caracalla. Ancora attive le chiusure al traffico lungo l'intero percorso, con limitazioni nell'area del Circo Massimo, di Porta Capena, dei Fori Imperiali e del centro città. Modificati inoltre i percorsi di numerose linee del trasporto pubblico. Prime riaperture previste alle ore 14.30, mentre il ripristino della normale circolazione è atteso per le 15.30. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 e un minuto. URL.

E buon sabato amici di VRN Radio da Ivano Visonà, che sono io, vi auguro un buon weekend e ora gustatevi il meglio di 5 in condotta.

Ma è la nuova tendenza, la tendenza di moda per l'estate? Io spero per sempre, insomma, ecco. Quella, adesso io non so come spiegarla, non c'ha un nome particolare, ecco. Ma arriva come al solito dalle star, che quando poi, insomma, propongono qualcosa, diventa di tendenza. Ecco, praticamente la nuova tendenza è quella che si intravedano i capezzoli sotto l'abbigliamento, ecco, sotto la maglietta, anche sotto il reggiseno, sì, ecco. Quindi mi raccomando, capezzoli in vista, cioè adesso non fuori tutto, voglio dire, ma che si veda la forma. Questa sembra sia la nuova tendenza, evviva!

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

Ma no, quando ho letto la notizia ho detto ma non ci credo, ma quanti anni ci hanno questi e ancora sfornano dischi? Sì, siamo in attesa, in molti sono in attesa del nuovo album dei Rolling Stones e adesso è ufficiale, uscirà il 10 di luglio in tutto il mondo e io non vedo l'ora di sentirlo.

Continuiamo a parlare di tendenze e in questo caso non parliamo di tendenze di abbigliamento, non parliamo di capezzoli in evidenza come abbiamo fatto prima, ma parliamo di colori per la casa. Sì, la nuova tendenza per la casa, questo arriva anche dal salone del mobile e così via. Ecco, vuole la casa particolarmente colorata. No, c'è stato il periodo, no, in cui tutto

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Ma quanto ne abbiamo bisogno, almeno io quanto ne ho bisogno di questi consigli per la prova costume. Ne parliamo quasi ogni giorno, Allora, ecco, 5 consigli dagli esperti per rimettersi in forma nel giro di un mese. Ecco, è un sogno, ma vediamo, si può provare, male non fa. Perché ci dicono gli esperti, bisogna partire con una colazione equilibrata che accende la giornata e ti fa sì che non ti avvengano degli attacchi di fame fuori controllo e dove mangi delle schifezze. E a tavola essere smart, ci deve essere una fonte proteica ad ogni pasto che sostiene la massa muscolare e prolunga la sazietà, e poi vai di frutta secca, fresca, verdure e così via. E per la pancia piatta, masticare con calma, ridurre le bevande gassate e alternare crudo e cotto. E poi naturalmente allenamento, tanto allenamento, movimento, fare le scale, lasciate stare l'ascensore, cercate di parcheggiare lontano, ecco, per fare qualche passo in più. E poi sì alla vita sociale, perché dicono fa bene anche questo, cioè star bene anche mentalmente sereni aiuta anche a rimettersi in forma. Bello sta cosa. E poi naturalmente bere tanto.

0: bella sì la primavera, ma caspiterina, arrivano anche gli insetti con la primavera, le zanzare fastidiosissime. E poi c'è sta cosa che è un po' preoccupante anche, che riguarda i morsi di ragni velenosi. Attenzione, la cosa non riguarda strettamente noi al momento, ma si sta registrando soprattutto al sud dell'Inghilterra. Ecco, c'è questo ragno particolare che è al centro dell'attenzione. C'è un nome impronunciabile, ma è conosciuto come la falsa vedova nera. Ecco, una specie di ragno ormai diffusa appunto soprattutto nel sud dell'Inghilterra, che è velenoso, e da qui l'aumento dei ricoveri legati ai morsi di ragni velenosi. Ecco, speriamo se ne resti lassù in Inghilterra, va.
1: E metto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta. 5 in condotta. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
16: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
15: Aiutaci a fermare questa vergogna.
17: Sono le 15:01.
18: URL Radio.
19: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: normale.
1: Tra i vari record che ogni tanto ci vengono segnalati, ce ne sono davvero di strani. Questo riguarda la città più soleggiata al mondo, cioè quella che durante l'anno ha il maggior numero di ore di sole. Sono oltre 4.000 ore di sole annuali, le temperature fino a 50 gradi. Non si trova in Africa, ma si trova nello stato dell'Arizona, si tratta di Yuma. Io mi ricordo che questa città di Yuma, la vedevamo nei fumetti una volta, no? Perché era, lì ambientavano le storie di Tex Willer o cose simili. Ecco, vabbè, insomma, questa Yuma, che si trova appunto nell'Arizona, secondo il Guinness World Record, è la città più soleggiata della Terra. 4.055 ore di sole all'anno su un massimo teorico di 4.456, cioè in pratica lì il sole splende per almeno il 91% del tempo disponibile. Ecco, 4.055 ore contro il Regno Unito, che lo scorso anno ad esempio si è fermato a 1.648 ore di sole.

0: Io sono tra questi, di quelle che si riducono sempre all'ultimo minuto, che le cose, insomma, sai, ma no, ma aspetto, le faccio più tardi, insomma, oppure ci metto tantissimo, non inizio un lavoro, ma sì, lo inizierò più tardi e così via. Beh, attenzione, secondo questa ricerca non si tratta di pigrizia, meno male, ecco. Se vi dicono che siete pigri perché procrastinate, perché non volete iniziare a lavorare, perché ci mettete tanto, ecco, sappiate che ditelo a chi vi dice così, è colpa della legge di Parkinson. Io non so se è lo stesso del morbo o se è un altro, ma sto signor Parkinson ha inventato questa legge che dice che il nostro cervello lavora meglio sotto pressione. Cioè, come funziona? Cioè, il concetto è semplice: il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile per il suo completamento. Cioè, se tu hai 2 ore per fare un lavoro, lo fai in 2 ore, ma se tu hai 10 ore per fare quel lavoro lì, beh, ci metterai 10 ore.
1: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating, and the flowers in the water surrounding the boat.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

E allora l'hanno rimessa a nuovo, l'hanno ripulita per bene, insomma tolto tutta la salsedine e risistemata, perché aveva fatto il giro del mondo, non poco, ed è ripartita la nave scuola, l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, dopo 10 mesi di manutenzione. Insomma, non è facile, pensate, è una nave storica come questa, ha lasciato l'arsenale della Spezia e in questi giorni sarà a Genova, sì, ad incontrare gli alpini.

ma ce ne sono anche vicino a noi, tante località, tanti monumenti, tante zone che sono patrimonio dell'umanità decretato dall'UNESCO, per cui insomma vanno preservate, dobbiamo prendercene cura. Ecco, adesso l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità anche l'umanità stessa, cioè siamo talmente a rischio che pure noi umani siamo patrimonio, siamo diventati patrimonio dell'umanità. Sì, perché se non c'è più l'umanità non c'è più neanche il patrimonio dell'umanità, no? Sta cosa è un po' contorta, io la devo capire.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: VRM Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorre

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: E voglio salutare tutti quelli che sono al lavoro in questo momento e che sono lì, che stanno ascoltando la radio. Meno male, noi cerchiamo di tenervi compagnia per quanto possibile, di rendere piacevole la vostra giornata con le nostre chiacchiere e la nostra musica. Anche se poi magari, ecco, c'è il capo che rompe le scatole, insomma, il capo fa il capo. Cioè, salutiamo anche i capi, perché tutti se la prendono con loro, tanto che c'è questo studio recente che ha rivelato che il 40% dei giovani lavoratori preferirebbe avere un capo robot guidato dall'intelligenza artificiale piuttosto che un capo umano, e perché dicono sarebbe più equo nelle valutazioni. Salutiamo ancora i capi.

E questo era il meglio della settimana di 5 in condotta su VRN Radio. Io vi auguro ancora un buon weekend e vi aspetto lunedì.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio. Percorrendo la strada statale Cassia Bis, un incidente rallenta il traffico altezza Formello, direzione Viterbo. Si rallenta sulla strada provinciale Anguilarese in prossimità dell'incrocio con via Braccianese Claudia, direzione Osteria Nuova, mentre in via Cassia si rallenta altezza via della Giustiniana, direzione via Trionfale. Ad Ostia Antica per incidente, rallentamenti e code in via Guido Calza al chilometro 5 circa direzione Fiumicino. Percorrendo la via Litorania si rallenta a Torvaianica in prossimità dell'incrocio con Viale Danimarca nei due sensi di marcia. Da Radio Valaccia d'Astral Infobrità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:01.

buongiorno e benvenuti qui su VRN Radio. Con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. E quest'oggi sono qui per parlare di un fenomeno che nasce secoli e secoli fa, ancora quando si utilizzava la carta sì, ma la scrittura amanuense, ma soprattutto che ad oggi ha ritrovato una nuova riscoperta. La parola BookTok vi suona? Che cosa vi fa comparire? E soprattutto, quanto è veramente un riesumare quello che è il fascino della letteratura e quanto sarà un fenomeno passeggero? Scriveteci sulle pagine social di Bellezza e Bestialità, VRN Radio e Fobia Albanese.

oggi vogliamo qui parlare di quello che è il trend del BookTok. Che cos'è questo fenomeno e come nasce? Andiamo un po' a catalogare quella che è la storia di questo fenomeno che grazie a TikTok sta veramente portando intere generazioni e soprattutto risollevando quello che è il mercato dell'editoria. Infatti, diciamo che un tempo c'è stato un periodo d'oro di quella che era l'editoria. Scrivere un libro metteva un po' le persone su quello che era l'Olimpo della fama e soprattutto del rimando che sarebbe rimasto nei secoli, e poi soprattutto in realtà c'è stato uno scemare, cioè ormai fare lo scrittore aveva un po' quel fascino, sì, ok, ma le bollette come le paghi in realtà? E quindi soprattutto per i più giovani, perché era una roba che ormai era diventata di nicchia, poco ci si, diciamo, imbarcava in questa professione, ma anche e soprattutto poco si leggeva, perché un po' era un qualcosa di nicchia, da intellettuale, il fascino un po' con l'occhialetto, la biblioteca, il silenzio. Adesso invece, soprattutto con TikTok, leggere è diventato un fenomeno, cioè super wow, cioè ormai tutti quanti sono lì che leggono frame, che consigliano libri, che postano quello che è la copertina più figa, e diventa tutto estremamente condivisibile, tanto che libri che erano ormai diventati nel dimenticatoio oppure scrittori completamente anonimi hanno ritrovato il successo e soprattutto aumentato le vendite.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Leggere infatti è diventato veramente un fenomeno super virale, quindi ci si toglie da quello che è l'immaginario della cameretta di poterlo fare in silenzio, ma si utilizza non solo la lettura come momento di esclusione, ma la lettura è un momento di inclusione, perché se ne parla tantissimo, si generano tantissimi video intorno a quelle che sono i libri più letti, più condivisi, e soprattutto cioè le classifiche che ormai si producono su TikTok sono diventate cioè il sacro graal del mercato. Cioè, se una volta si aspettava, che ne so, il premio strega, adesso c'è quello che dice il TikTok e legge, tanto che narrazioni come il generi come il fantasy, il romanzo sentimentale, quello emotivo, stanno esplodendo e soprattutto si sono presi una grandissima fetta di mercato e sono riconosciuti come genere letterario che piace, perché non c'è più quel ah vabbè, ma tu scrivi quei romanzetti lì, Harmony, Rosa, quella un po' tipo quella carta straccetta. No, invece c'è proprio una vera e propria rivendicazione di questo genere letterario che sta facendo vendere milioni di copie. Ma l'avvento ancora più originale è quello degli audiobook.

Infatti, leggere non è più un'attività che si fa in solitaria, o perlomeno cioè, ci si dedica alla lettura. Che fai oggi? Mi sono messa sul divano, ho letto, oppure i 5 minuti prima di andare a dormire, libricino sul comodino e ce lo si apre. Perché siamo sinceri, con l'orologio, con tutto il tempo ormai nel pomodoro che abbiamo tutti ad incastro, diventa veramente difficile. Ma è diventata un'attività super multitasking che possiamo scrollare e usufruire tranquillamente facendo altre attività, oltretutto utilizzando anche lo speed time, cioè quindi la velocità anche abbastanza 1.5-2 del narratore in sottofondo. Ed è super interessante perché appunto è veramente tanto multitasking, cioè tu sei sull'autobus, devi andare a lavoro, stai scrollando le mail e nel frattempo ti leggi il tuo romanzo preferito. E sì, Dostoevskij piuttosto che Leopardi o Dante può essere tranquillamente ascoltato anche in macchina o in autobus senza alcun tipo di problema. E diciamo che questo ha permesso in maniera generazionale di avere un confronto bello e anche poderoso, tant'è che ormai sì, le librerie, i segnalibri, le pagine piegate, tutto un fascino bellissimo, l'odore un po' vecchietto del libro e quella pagina ingiallita, wow. Ma volete mettere cuffiette, speed listening e reaction su TikTok? Tanta roba, eh? O ascoltare Dostoevskij mentre facciamo Pilates?

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

tutto molto affascinante, soprattutto perché appunto ha riportato in auge quello che era un mercato che per molto tempo era quasi stato dato per spacciato, e soprattutto c'era meno questo appeal sia di fare lo scrittore sia tantomeno di andare a comprarsi i libri. La bellezza sicuramente è che i giovani leggano di più, si parla di libri, si crea community e la lettura è ritornata pop. Il controaltare, la bestialità qual è? È che anche i libri devono un po' performare, emozionarci subito, diventare virali, e se entro la pagina 12 tutto questo non succede, si swipa e si cambia libro. Diciamo che si legge forse con meno profondità? E più per appartenenza sociale? Oppure effettivamente no? Perché onestamente, quanti libri avete accantonato sul comodino di casa perché in realtà una noia mortale non riuscivate a finirli? Il fatto che se lo si legga e si dica vabbè, l'ho fatto anch'io, è quello che è lo sbagliato? Io sono sempre affascinata dai vostri commenti, e Giulia ci dice molti non vogliono leggere i libri, vogliono dire online che li hanno letti, ma in realtà non fanno nessuno sforzo. Per lei è un po' così. Mentre Paolo dice: se ascolti un libro a velocità 2x non stai leggendo, stai rincorrendo. Elena invece: gli audiolibri sono perfetti, finalmente posso leggere senza stare ferma. Per Andrea invece: lui legge ancora la carta, sentire l'odore delle pagine è terapia. Per Martina invece: il BookTok mi ha fatto leggere più libri in un anno che tutto il liceo. Quindi anche voi siete, diciamo, un po' dimezzati.

0: anche quest'oggi la puntata di Bellezza e Betterità volge al termine. Io vi rimando ai saluti finali e soprattutto vi invito a domenica prossima, sempre alle ore 16, qui su VRN Radio, e anche di seguire quelle che sono le nostre pagine social di Bellezza e Bestialità, VRN e Fubi Albanese. E diciamocela tutta, il BookTok sta cambiando un po' il mercato, il linguaggio, il modo di leggere e forse anche un po' il modo di pensare. Ma la domanda vera è: leggere deve ancora restare lento o ogni epoca egge nel modo che riesce a sostenere? Perché magari i libri non stanno morendo, stanno forse semplicemente imparando a stare all'interno di un feed. Ciao a tutti, alla prossima puntata da Fabiana Albanese.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina in carreggiata esterna. Sul tratto urbano, coda altezza Portonaccio, direzione tangenziale est. Sulla A91 Roma-Fiumicino si rallenta altezza grande raccordo anulare, direzione Roma. Percorrendo la strada statale Appia, rallentamenti altezza via di Ciampino, direzione grande raccordo anulare. Rimanendo in via Appia, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. In via Casilina rallentamenti a Borghesiana, altezza via di Vermicino, direzione Finocchio, mentre in via Prenestina si rallenta tra il Grande Raccordo e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Braccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59. VR

Buona domenica pomeriggio, sono Fabio Meli, questo è VRN Radio. Anche alla domenica Super Hits non vi abbandona mai, no? Cioè, noi siamo sempre qua, anzi vi facciamo sentire ancora il meglio del meglio della settimana che riguarda la nostra trasmissione. Quindi Miguel, che alla parte tecnica, ha scelto alcuni interventi che abbiamo trasmesso durante la settimana. Se ve li siete persi, ve li potete riascoltare tra pochissimo, quindi rimanete all'ascolto.

cominciamo la puntata parlando se uno dei simboli più iconici di New York si trasforma in un gigantesco tributo luminoso. Che ne dite? Vi piacerebbe vederlo? Nel 2008 l'Empire State Building è stato illuminato con i colori ispirati di Mariah Carey. E quali sono sti colori di Mariah Carey? Quelli natalizi? No, è il lavanda, il rosa e il bianco. Sono i tre colori preferiti da Mariah Carey. Tutto questo per un omaggio alla sua carriera musicale, no? Perché è veramente immensa, perché solo le vendite della canzone natalizia è diventata globale. Comunque, l'iniziativa ha celebrato appunto i successi di quest'artista, rendendola la prima persona nella storia a ricevere un tributo luminoso di questo tipo. Colorare un grattacielo, ma che bella cosa! Con le luci, però, non è che si sono messi a pitturare. L'Empire State Building cambia l'illuminazione per eventi speciali e ricorrenze, ma la combinazione di colori dedicata a Mariah Carey è diventata una delle più riconoscibili tra gli omaggi e tra le star della musica internazionale. Ci sono delle foto, le potete cercare su internet, del grattacielo illuminato con i colori lavanda, rosa e bianco per Mariah Carey. E qua in Italia cosa abbiamo illuminato? Per ora niente.

5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.

0: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Here's a song we always play when we come to Australia.
1: Ascoltate bene.
0: A big, big, big hit.
2: Ma che roba è?
1: Questo che stiamo ascoltando, ma io che ho la fortuna di vederlo, andate a cercarlo su YouTube, è un video dei Kiss in un concerto, credo fosse in Australia, non ho la certezza però. Rifanno la canzone I Was Made for Loving You con l'orchestra. Ma ve l'ho sempre consigliato questo video perché l'orchestra, ragazzi, è con le facce pitturate come i Kiss. Ma che magnifica roba è! Una roba bellissima! Ci sono novità per i Kiss, perché a quanto pare stanno realizzando uno spettacolo in digitale dove compariranno delle versioni virtuali degli artisti mentre la band suona dal vivo. Ma davvero? Cioè, stanno portando in scena uno show con degli avatar digitali e delle canzoni inedite, combinando performance reale e tecnologie dell'ultima generazione. Dicono che questo è un progetto nella loro fase finale della carriera, anche perché hanno superato, secondo me, tra i 70 e gli 80, no? Ma dovrei andare a vedere l'età dei Kiss, però. Quindi hanno deciso di fare l'uso della tecnologia olografica e naturalmente l'intelligenza artificiale e tutte queste nuove versioni digitali che esistono. Pensate che i Kiss erano già stati pionieri dello spettacolo rock con costumi scenografie estreme già all'epoca, Non so quanta benzina usavano per fare gli effetti speciali sul palco, esplodeva tutto. Ma adesso saranno anche il primo gruppo storico a trasformarsi in band virtuale, oltre che al palco tradizionale. Sono curioso di vedere cosa succederà. Io i Kiss li ho sempre amati, c'ho lì il 45 giri che ho consumato, che è questo, ma con sua memoria, poi tutti gli altri successi. Come sempre il rock dei Kiss stravince.

Continuiamo col rock. Questo è sempre WRN Radio, sempre su Super Hits, la trasmissione del pomeriggio con Fabio Meli. Dopo le 17. Adesso vi racconto una storia che sembra uscita da un vinile e da una tavola disegnata. Cioè musica e fumetti che tornano a incrociarsi ancora una volta. Tom Morello torna nel mondo dei fumetti con nuovi progetti editoriali che affiancano la sua carriera musicale al suo immaginario politico e narrativo. Chi è Tom Morello? Il chitarrista dei Rage Against the Machine che sentiamo in sottofondo, che ha già collaborato in passato con case editrici e autori per raccontare i suoi fumetti, ispirati poi, non c'entra niente la musica rock, a temi sociali e anche distopici, cose di questo tipo qua sono i suoi fumetti. Sì, perché lui è da tanti anni che è grande appassionato di comic e quindi ha dichiarato di vedere nei fumetti lo stesso spirito ribelle visivo che ha quando realizza le performance di musica live. Lui ha trovato questa connessione, dice: io faccio tutte e due le cose, perché non si può fare? Mazza, oggi se picchiamo oggi con la musica, veramente. Quindi se vi capita di trovare un fumetto di Tom Morello, mandatecelo, magari scrivetecelo sui nostri social che noi poi lo commentiamo.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you hear it, the more you feel it.

pubblicato tutto l'intero album dei Purple Rain. In questi giorni abbiamo pubblicato anche sui nostri social qualcosa che riguardava appunto Prince, perché c'è l'anniversario della sua scomparsa. È un po' tutto ritorna. Questa è meravigliosa, ragazzi. Ma se vi porto ancora dietro un backstage, vi va? Perché se una volta è successa una cosa stranissima. Nello stesso camerino hanno messo Prince, Madonna e Bruce Springsteen. Non ci posso credere. Prince era noto per il controllo assoluto dei suoi spazi privati, quindi tanto da negare l'uso del suo bagno anche a Madonna e a Bruce. Cioè, scusa, scusa Prince, io dovrei andare in bagno. No, te ne vai dall'altra parte, perché io non permetto a nessuno di entrare nel mio bagno. Ma veramente litigavano queste cose? Cioè, non ci posso credere. L'episodio rientra tra le tante leggende legate al comportamento riservato appunto al grande cantante Prince, soprattutto durante i concerti e i dopo show, dove l'accesso dei suoi ambienti era strettamente controllato. Cioè, non puoi entrare in quel camerino lì, altrimenti, guarda, Prince te la fa pagare. Ci sono delle diverse testimonianze di collaboratori che raccontano che Prince aveva regole precise anche sui colori, attenzione, sugli oggetti dei suoi spazi. Cioè, questa parte di camerino la voglio di color purple, un colore a caso. E influenzava tutti, ragazzi, cioè non permetteva cose strane. Se volete che canto e suono, dovete far così, altrimenti niente. Ma anche in questo si vede quanto era grande come artista.

0: living worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E siamo al finale di questa trasmissione Super Hits versione recap domenicale. Io sono Fabio Meli, vi do appuntamento a lunedì per un'altra settimana con questa trasmissione che va in onda ogni giorno alle 17 su VRN Radio. Ciao a tutti, buona domenica sera.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Cassia Bis e Salaria. Sulla A91 Roma Fiumicino si rallenta altezza grande raccordo anulare direzione Roma. Percorrendo la statale Appia si rallenta altezza via di Ciampino direzione grande raccordo anulare. Rimanendo in via Appia, rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla statale Puntina tra via di Pratica e via di Valle Ranello direzione Eur, mentre in via Nettunense rallentamenti altezza Pavona nei due sensi di marcia. In via Casilina traffico rallentato a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Verbicino direzione Finocchio, mentre in via Prenestina si rallenta tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Loccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio. Tra poco avrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. I just

0: giving, what's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La classifica Hit Dance, il meglio della musica da club.
2: Ed è proprio il caso di dire ben ritrovati amiche e amici di VRN, ballerini e ballerine. Purtroppo appunto avrete notato tantissimi i nostri ascoltatori le mie assenze ben 2 settimane, cause tecniche, nulla di preoccupante, però non ho potuto presidiare qui gli studi di VRN. Però niente, adesso siamo di nuovo qua, mi siete mancati, musica sempre dance, la nostra Hit Dance. Io sono sempre DJ Rico, abbiamo già ascoltato alla posizione numero 12 Meek con Fabulous, in discesa dalla scorsa settimana, dove si trovava, andiamo un po' a vedere, si trova alla posizione numero 11, quindi questa settimana alla numero 12. Puntata sempre piena, ricca, non andate via, andiamo a ascoltarci il proseguo di questa Hit Dance. Number 11.

0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
1: Inconfondibile la voce di Sia, che torna a cantare con il DJ numero uno al mondo David Guetta, in collaborazione questa volta con anche Afrojack, per questo brano che si chiama Awake Tonight, che sale questa settimana dalla posizione numero 23, si affaccia fino alla posizione numero 11. Ricorderete appunto Sia collaborò con David Guetta anche per Titanium, famosissimo brano del credo 2011, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare sia proprio del 2011. Posizione numero 10 invece stabile anche lei, Bebe Rexha, un'altra collaborazione, questa volta non con David Guetta, però anche lei collaborò con David Guetta qualche anno fa per appunto I'm Good, brano rifacimento di Blue dei nostri Eiffel 65. Questa volta Bebe Rexha si trova con New Religion, alla posizione numero 10 è stabile. Ma volevo darvi una notizia molto interessante, perché io amo ballare e non voglio farlo da solo, è per questo che faccio il DJ. Queste non sono parole mie, ma parole addirittura di Ricardo Villalobos, famosissimo DJ house e techno cileno, che dice appunto: quello che amo è energia immediata tra le persone, a volte senza spiegare nulla succede qualcosa. Le parole di Ricardo Villalobos arrivano da interviste sparse nel tempo e tornano sempre lì, sullo stesso punto: il dance floor come spazio condiviso, non come palco. Infatti io me lo ricordo, Villalobos è sempre anche abbastanza attirato nei suoi DJ set, però si diverte, lui è uno che si diverte molto, si fonde molto col pubblico, si fonde soprattutto, si fonde. Vabbè, continuiamo. Per Villalobos il centro non è il controllo della pista, ma quello che succede tra le persone, un'energia che nasce senza bisogno di spiegazioni e che cambia forma mentre la musica scorre. Nel suo percorso, diventato uno dei riferimenti della scena house e techno, il DJ set viene spesso raccontato come un flusso continuo più che come una sequenza di brani, un modo di suonare che lascia spazio al momento più che alla struttura. Queste le parole di Ricardo Villalobos, famosissimo DJ cileno. Ma siamo arrivati alla posizione numero 9, andiamo a ascoltarci la 9. Sì, abbiamo David Guetta e Jennifer Lopez. Number 9.

0: piedi alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
0: Sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente. Number 7.

Posizione numero 9, quindi, per David Guetta e Jennifer Lopez con la loro Save Me Tonight, dove ci sono già in giro dei bei remix che io già ho catturato e acquistato in giro per il web. Ce n'è anche di molto molto carini. Posizione invece numero 8, stabile, abbiamo Kungs Boys Noize con Getaway, altro bellissimo disco, piace tanto anche a un mio caro collega DJ, che saluto, DJ Sal, grande amico, che ha festeggiato 41 anni proprio domenica 3 maggio, e io ho suonato alla sua festa di compleanno, una festa davvero davvero molto molto bella, e facciamo anche complimenti a sua moglie Sara per averla organizzata veramente alla perfezione, bella bella bella bella, grazie ancora, un abbraccio amici. Alla posizione invece numero 7 abbiamo Harry Styles, ex number one della nostra E-Dance, un po' di tempo fa, è passato un po' di tempo e anche un po' di posizioni, ma per gli amici di Torino spero di non essere in ritardo, volevo annunciarvi questa sera qui a Torino al Milk, famosissima discoteca torinese, ex Lagar, dove io andai per la prima volta nel 2000, sì, feci il mio compleanno, il mio 20° compleanno, no, 19, scherzavo, 19° compleanno, o forse era il 18, non mi ricordo, comunque era giù di lì, o 18-19, comunque erano quegli anni lì, e andai per la prima volta alla gara. Ormai la gara non esiste più, ma esiste il Milk, dove questa sera, appunto sabato 9 maggio, ci sarà Locodice in concerto, cioè DJ set di Locodice con Yaya e Davide T dal Savana, la ricorderete, Savana Potente, famosa serata itinerante qui a Torino. Quindi questa sera 9 maggio, mi raccomando, Milk, spero ci siano ancora posti, sto guardando, sì, c'è la seconda release a €30, quindi andate, correte, magari troverete anche me, non lo so, adesso devo vedere, perché anche io ho degli impegni di lavoro musicali molto molto importanti. Bene, proseguiamo con la nostra E-Dance, siamo alle posizioni già un po' più calde, un po' più calienti, la numero 6, Calvin Harris. Number 6.

E tiene ancora botta alla posizione numero 6 Calvin Harris con i Casabian e la loro Release the Pressure, sempre anche qui su VRN, spesso in rotazione musicale durante tutta la giornata. Mentre posizione numero 5 in risalita dalla posizione numero 6 abbiamo Gordo Rainier Zonewell con Loco Loco, appunto alla posizione numero 5. Ma finalmente io sono riuscito la scorsa settimana sono riuscito ad andare a vedere questo Michael. Finalmente ce l'ho fatta, sono riuscito ad andare anch'io, non ce l'ho fatta prima, non sono andato alla prima, diciamo, qui a Torino per problemi, diciamo, di lavoro, impegni più che problemi, impegni di lavoro, e non sono riuscito ad andare proprio la prima sera, però l'ho visto e devo dire che mi aspettavo qualcosa di più. Mi aspettavo, io che sono comunque un fan, io lo dico da quando sono bambino, sono un fan di Michael Jackson, mi aspettavo qualcosa di più emozionante. Io ho sentito persone che hanno pianto, persone che emozionatissimi. Io no, se posso dire la verità, io mi emoziono a vedere ancora un concerto di Michael o ascoltare una canzone, ma che sia di Michael Jackson. Quindi niente, il film, complimenti, bravi, è stato bello comunque rivedere o rivivere, diciamo, quello che ovviamente non abbiamo comunque mai visto, perché non è che vedevamo il padre Joseph che le suonava Michael, questo non lo abbiamo mai potuto vedere, quindi niente, è stato qualcosa di diverso, ok, però io diciamo che preferisco sempre vedermi un bel concerto di Michael. Va bene, dai, non polemico, non niente, quindi proseguiamo con la nostra iDance.

0: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
5: Mio?
4: Sì, e anche di tutti gli altri.
6: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506, ci aiuti anche tu.
4: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
5: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
6: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
0: La classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona.
7: Number 2.

0: Sono oramai dappertutto, li vediamo, mi pare che siano stati anche qui a Milano per un evento a sorpresa, quasi a sorpresa, in stazione centrale a Milano, gli Another e i 54, c'è il mio insegnante d'inglese che mi dice sempre non è 54, è 54 Ultra, ok, e hanno suonato proprio a Milano in stazione centrale per un evento all'aperto, proprio loro, gli Another, con Talk to You, li abbiamo qui in classifica alla posizione numero 4 stabili, mentre alla posizione numero 3 anche loro The Bosa. Questo brano sta veramente facendo molto molto bene in giro per il mondo con Magnetic. Vabbè, cosa dire di Bob Sinclair, I Can't Wait, stabile alla posizione numero 2. Non ci sono altre parole per questo brano bellissimo e suonatissimo nonché ballatissimo, ma siamo arrivati alla posizione calda, la più alta della nostra classifica, alla posizione numero 1. Chi andiamo a trovare? Una vecchia conoscenza della E-Dance. Andiamoci ad ascoltare lei, la regina.
1: Number 1.

Eh sì, è ancora lei stabile, la nostra regina Lady Gaga con Dolce, con Runaway, sì, a colonna sonora del film Diavolo Veste Prada 2, no? Ma c'è anche Bruno Mars in mezzo, eh? So che appunto c'era anche lui tra gli artefici di questo brano. Vabbè, comunque bel brano, è sempre una hit Lady Gaga quando apre bocca. Non può che essere nelle prime posizioni di tutte le classifiche, non che nella nostra E-Dance. Ma facciamo un breve riepilogo, perché anche quest'oggi la nostra puntata è giunta al termine. Alla quinta posizione c'era Gordo Rainier Zonneveld con Loco Loco, in salita dal numero 6. Alla numero 4 stabili gli Another con Talk to You e 54 Ultra. Alla posizione numero 3 stabile The Bosa con Magnetic. Alla posizione, numero 2 c'era Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. E numero 1, appena ascoltata, Lady Gaga con Runaway. Allora io, DJ Rico, vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo, ore 18, con la E-Dance, in replica alla domenica, sempre alle ore 18. E saluto, come al solito, gli amici che ci ascolteranno domani, la domenica del 9. E faccio anche gli auguri a tutte le mamme, perché quasi mi dimenticavo. Li faccio a tutte le mamme, nonché alla mia, e quindi date un forte abbraccio a tutte le vostre mammine. Questa sera invece alle ore 23, sempre su VRN, il mio programma di musica mixata Enjoy the Mix, non vi perdete neanche quello. Io vi do un forte abbraccio, vi auguro buona musica sempre, ovunque, ma soprattutto qui su

0: senza di te.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Cassia Bis e Salaria, Nomentana e Tiburtina e più avanti tra le uscite Prelestina e Casilina. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est, in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. In via Casilina rallentamenti a Borghesiana, altezza via di Verbicino direzione Finocchio, rimanendo in via Casilina San Cesario un incidente rallenta il traffico altezza via Colle Nobeletto nei due sensi di marcia, mentre in via Prenestina si rallenta tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 18:59.
1: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: depressione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
13: Sono le 19:59.
14: QRN Radio.
15: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
16: 2003. Amici ed amiche, ben ritrovati su Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta, in regia come sempre Giorgia. E oggi saliamo sulla macchina del tempo destinazione 2003. Un anno particolare tra reality che esplodono in TV, l'arrivo di Sky Italia ed una musica che cambia pelle. Il pop incontra il rhythm and blues, il rock si fa più oscuro ed arrivano nuovi tormentoni internazionali. È l'anno di Giorgia, degli Evanescence, di Eminem, ma anche di hit latine che ci fanno ballare tutta l'estate. Siete pronti? Si parte dalla posizione numero 10. Apriamo questa classifica con un brano che ha fatto qualcosa di incredibile. Ha portato la musica bhangra indiana nelle discoteche italiane. Mundian Tubak Ki di Punjabi campiona addirittura la sigla di Knight Rider, un assurdo mix che nel 2003 funzionava alla grande.

Dall'India alle atmosfere più intime, perché in posizione numero 9 troviamo una delle ballate più emozionanti di quegli anni, White Flag con Daido, che nel 2003 era ovunque. White Flag è forse il suo brano più iconico, una canzone che parla di amore ostinato, di quelli che non si arrendono mai, anche quando dovrebbero.

0: te.
1: Dalle emozioni inglesi torniamo in Italia con una voce che non ha bisogno di presentazioni. In posizione numero 8 arriva Eros Ramazzotti che, con un'emozione per sempre, firma uno dei suoi classici intramontabili. Una dichiarazione d'amore pura diventata colonna sonora di milioni di storie.

E adesso preparatevi, perché alla posizione numero 7 arriva uno dei rapper più influenti della storia. Troviamo Eminem. Colonna sonora del film 8 Mile, Lose Yourself di Eminem è molto più di una canzone, è un inno alla determinazione. Nel 2003 conquista anche l'Oscar.

0: La rabbia del rap, passiamo ad una reinterpretazione che ha fatto discutere ma anche emozionare, da parte di un'artista italiana che scopriremo tra poco solo dopo una breve pausa.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
3: Your passion for music.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 2003.
0: Riprendiamo con Hit Parade History dedicata all'anno 2003. In posizione numero 6 troviamo Elisa, che decide di reinterpretare un capolavoro di Mia Martini. E il risultato è semplicemente magico. Una versione delicata ma potentissima.
5: So-

Dopo Elisa restiamo in Italia, perché alla posizione numero 5 arriva una band che proprio in quell'anno esplode definitivamente. Loro sono Le Vibrazioni e Dedicato a te è uno dei debutti più forti degli anni 2000. Le Vibrazioni portano un rock pop diretto, sincero e conquistano subito il pubblico. Sai.

allora si cambia completamente ritmo, perché in posizione numero 4 si balla, eppure tanto. Sean Paul nel 2003 domina le radio con il suo dancehall irresistibile. Get Busy è un tormentone globale e impossibile stare fermi con questo brano. Sì.

0: proposito di energia, alla numero 3 arriva un brano che ha segnato un'intera generazione. Ma lo scopriremo tra poco dopo una breve pausa.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Radio.
1: ForSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Your radio station.
3: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 2003.
5: Terza ed ultima parte di Hit Parade History dedicato al 2003. In terza posizione troviamo gli Evanescence, Bring Me to My Life. Gli Evanescence portano il rock gotico nelle classifiche mondiali e Bring Me to Life è potente, drammatica, e la voce di Emily è semplicemente indimenticabile.

Dalle sonorità dark ci spostiamo verso ritmi latini che hanno fatto ballare tutta Italia. Obsession è la hit del 2003. Il gruppo Aventura porta la baciata nelle radio italiane e da quel momento nulla sarà più lo stesso.

E adesso ci siamo, la numero 1 del 2003, una canzone italiana, intensa, legata anche al cinema. Gocce di memoria di Giorgia è la canzone più amata del 2003 in Italia. Colonna sonora del film, La finestra di fronte è un brano struggente che parla di ricordi e perdita e che ancora oggi fa venire

0: un capolavoro senza tempo e una degna numero uno per chiudere questa classifica. Così si chiude il nostro viaggio nel 2003, un anno di grandi emozioni tra hit internazionali ed orgoglio italiano. Da Obsession a Lose Yourself, passando per Giorgia, la musica ci ha raccontato un mondo che cambiava, ma che sapeva ancora emozionare. Io sono Pasquale Auletta, in regia Giorgia, grazie per aver viaggiato con noi, l'appuntamento è alla prossima puntata di Hit Parade History, dove scopriremo un nuovo anno, nuove storie e nuove canzoni da rivivere. Buona musica a tutti!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VR.

0: Esiste in natura una varietà di farfalla, l'effimera, che vive solo un giorno. Tutte le esperienze di questa creatura avvengono in 24 ore. Tutti i suoi progetti si realizzano in quel tempo che a noi esseri umani appare così limitato. Delle emozioni che ho provato nella mia esistenza mi rimane solo un vago sentore, che non vale nemmeno la pena di tentare di descrivere. È come un profumo che sta svanendo, poco alla volta. La bocca del fiume, di Antonio Fiore, Bertogni Editore, collana Schegge.
1: Da leggere.
2: Cos'è il vero male? Non è un gesto teatrale, ma un difetto intrinseco nella realtà, una ineludibile stonatura. È il rumore ruvido e costante a cui gli umani si sono abituati così tanto da non accorgersene. In un cratere di un satellite morto, il male è costretto a confessare. Il demone Greta è sotto esame celeste e deve spiegare come Agnese, una ragazza dalla fede inquieta e curiosa, abbia trasformato l'azione in antitesi perfetta alla tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo libro di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Da leggere. Un maestro di coro cerca l'accordo perfetto. Lo trova nelle partiture antiche di Stefano Tempia, un musicista visionario ottocentesco che ha sfidato le convenzioni per ridare voce al canto corale. Tra le vie e i palazzi della Torino di oggi e di ieri, una donna misteriosa, un'indovina, racconta l'eternità della sua musica. Il tempo di Stefano, di Antonella Manduca, per Golem Edizioni.
4: Da leggere.
5: Una relazione lentamente franata accanto ad un angelo bizzarro, tramutato in astuto furfante. Ed io, la Gabriella innamorata e festosa, ridotta vittima. Poi avviene il miracolo, grazie alla scrittura terapeutica accompagnata. Il volo di Gabriella, la rinascita di una vittima d'abuso. Gabriella Lai e Maria Alessandra Ferrio, prospettiva editrice.
4: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: URL Radio.
8: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
9: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto, Money for Nothing dei Dire Straits 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing 1986.

1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social. Usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Harry Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Three Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Three Sequence.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi,

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Tri-Sequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Tri-Sequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte. Un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con noi.

0: stai ascoltando VRN Radio.
1: Jazz e dintorni con Marco ed Eva.
2: È nato tra la fine degli anni 70 e cresciuto negli anni 80. Lo smooth jazz unisce l'eleganza del jazz tradizionale con sonorità moderne, melodie morbide e atmosfere rilassate, perfetto per accompagnare un viaggio, una serata tranquilla o semplicemente un momento tutto per sé. E del jazz dintorni, questo genere è il protagonista. Ben trovati ancora nella nostra passeggiata con Marco Del Weis in questa puntata. Qualche pezzo nuovo che si mischia con altri già collaudati. Sempre nuovi nomi si aggiungono alla nostra trasmissione. Tali Jones è un giovane sassofonista di 27 anni, noto per il suo album di debutto nel 2022, Soul Assassins, e per il nuovo singolo Midnight Strat, che ascolteremo tra breve. La seconda canzone combina elementi di positività e illuminazione, spesso ispirati ad albe e tramonti. Lui è Dee Rollar, che è un polistrumentista, compositore e produttore jazz di Chicago, noto per il suo stile che fonde smooth jazz, soul and R&B. Le tastiere nella sua musica sono le protagoniste anche in Melodies of the Heart. Nel nostro cammino troveremo la musica, quella nuova, di Judah Seeley, nuova proposta che si intitola Gravitate, un pezzo che scivola bene, che ritroveremo al 100% anche prossimamente. Benvenuti a Jazz e dintorni.
0: Il meglio dello smooth jazz.

0: Jazz e dintorni.
1: Vi faccio una domanda con una risposta scontata. Potevamo non ascoltare Adam Ably? Suona in un modo che non puoi farne a meno. Poi, ognuno di noi ha i suoi preferiti. Con il fatto che lo faccio passare tanto in trasmissione, stiamo conoscendo la sua musica, pezzo dopo pezzo. Molto bella anche questa di oggi, una copiata che non è passata inosservata. Saremo in Double Vision, inciso nel 2018. Si chiama Party People, Adam Ably e Jeff Lorber insieme. Grande suono. Come grande è il pezzo con un ritmo che solo lui riesce a creare. Akira Jimbo, dal Giappone, ex componente che va e torna nei Casiopea, altro gruppo di fusion molto importante. La canzone, per chi ascolta il jazz e dintorni da tanto tempo, l'ha già ascoltata sicuramente. Mi piace molto questo pezzo che si chiama Take It Easy ed arriva da 21, o 21st, album uscito nel 2017, dove troviamo un altro grande sax, quello di Richard Elliott. Mentre l'ultimo pezzo che vi faccio ascoltare è con un pianista che ogni tanto ritroviamo con piacere. Molto fluido il suo modo di suonare, figura di spicco nel mondo dello smooth jazz. La sua musica fonde armoniosamente influenze jazz, pop, classiche. Lui è Jonathan Fritzen, pianista svedese che troviamo con il suo ottavo disco, Piano Tales. La traccia si intitola 80-80 Ways. Adesso suoniamo la musica.

0: The only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Labors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Najee e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Softy, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana. Finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paolo do Brasil. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunsets.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: E credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: I tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
14: Sono le 22:59.
0: VRN Radio.
15: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

siamo all'interno di quel viaggio itinerante che porta a sancire, assaggiare quelle che sono le nuove alternative contemporary R&B e un grande sguardo verso i grandi classici del passato di funk and soul. Ciao a tutti, io sono Dido e questa è Rare Funk Groove, OTW and Flow G, il primo brano che inaugura Rare Funky per questa edizione.

one it is. Hella May Holloway nasce a Londra il 3 novembre del 1994, è una cantante britannica, ha raggiunto il successo internazionale grazie al singolo Bud Up, vincitrice di Grammy per la migliore canzone R&B nel 2019, ha anticipato l'uscita dell'album in studio di debutto Hella May nel 2018, all'inizio della carriera inoltre pubblicato Heart of My Slave nel 2022, 4 EP e numerosi singoli, raggiungendo le prime posizioni delle classifiche R&B sia statunitense che britanniche, vendendo un totale di 20 milioni di copie e collezionando anche collaborazioni di prestigio con John Legend, T.I. Dolla Sign, Chris Brown, Ed Sheeran, H.E.R. e Usher. Abbiamo ascoltato Hella May con One Day.

Sono sempre stato favorevole al funk proposto da questa formazione perché l'ho sempre trovato piacevole nel contenuto e nella forma, tale appunto da annoverarlo in quelle che sono le caratteristiche della musicalità ballad funk, che hanno delle melodie, sono melodici e sono molto accattivanti anche dal punto di vista della ritmica. La formazione di cui stiamo parlando è la formazione di High Hurra. I primi anni 80 il gruppo trova successo con Are You Single, che arriva al numero 16 delle classifiche di pertinenza, e Checking Out, un'altra bella trovata di questa formazione. Naturalmente il Make Up Your Mind è stato un successo importante che li ha messi sotto la lente di ingrandimento dei monitoraggi, raggiungendo poi susseguentemente altre posizioni di annovero all'interno delle classifiche di pertinenza, fino a quando nel 1985 fu pubblicato il singolo Like I Like It. Quest'album mese il timbro sulla Bedtime Story negli States nel medesimo anno. Una versione quindi rinnovata con una cover più aggiornata arrivò in Europa in 1986, includendo anche un singolo che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso dei fasti musicali di Rare Funky Groove, denominato You and Me Tonight. Questa, nell'intento di promozionale di Rare Funk Groove, abbiamo messo in evidenza una traccia da seguire che prendeva il nome appunto di Send Your Love, il sottogenere disco funk, il 1981.

ha molto di familiare con l'impostazione vocale di Travis Scott, almeno per quanto riguarda il mio connotato musicale, almeno insomma penso che siate concordi con me nel definirlo similare, però questo non toglie che LeBlanc, Francis LeBlanc, in arte Friday, un cantante che gli è riconosciuta una capacità vocale già in giovanissima età. Egli intervistato dice che si ricorda di aver cantato già a 9 anni in chiesa, suonava anche degli strumenti, quindi sapevano tutti presto che sarebbe sbocciato il talento. Inizia a prendere sul serio la musica quando all'età di 14 anni con il cugino Marco iniziano a conoscere la produzione. Viene dato il primo laptop, quindi tutto il necessario per assemblare musica, è stato molto facile produrre e registrare. LeBlanc ha scelto il nome Friday o Friday con ispirandosi a quei cantanti come The Weeknd e The Party Next Door. Friday ha menzionato poi nel corso appunto della sua menzionata carriera Boyz II Men, Drake e Kanye West come influence in particolare primordiali, niente proprio di meno che Some Days I'm Good, Some Days I'm Not. This is

0: Funky Rollers. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Rare Funky Groove con Dedo.

Ralph Funky Groove non può essere altro che così, perché effettivamente non si può sempre dare per scontato che la musica funk sia stata solo concepita in una certa maniera, ma si parte a ritroso e si deve capire come mai adesso ed oggi si ascolta un certo tipo di musica. In realtà vi sono stati degli artisti che hanno dato un senso all'intero mondo musicale black, ma per la stessa ragione che ho precedentemente elencato non sono mai divenute poi famose, o per meglio dire non hanno mai varcato la soglia del successo planetario, come alcune formazioni funk che un po' riconvertitesi alla musica più leggera black hanno poi, diciamo, spopolato in lungo e largo con prodotti che ancora tutt'oggi vengono annoverati come i grandi classici del repertorio, appunto, dei revival musicali made in age 80s and age 70s. Il discorso cade su un artista giamaicano, Bernard Wright, che poi naturalmente ha una certa familiarità con il quartiere Queens di New York. Nelle note di copertina del suo album di debutto, Nerd, dichiara che la madre è Leslie Wright e la sua madrina era la cantante Roberta Flack, recentemente passate alla vita eterna. Ha frequentato la High School Performance Artist di New York e tra i suoi compagni di classe c'era Carl Hancock Rux, un cantante artista di gospel come Desiree Coleman Jackson, che gli offrì un tour insieme a Lenny White quando, pensate, aveva solo l'età di 13 anni e inizia a familiarizzare, a giocare anche con un ragazzo che prendeva il nome di Tom Brown, che ebbe poi una grossa influenza sulle elaborazioni musicali a posteriori, appunto, di questo artista. Dall'album Nerd, oltre che Abbo Glabo Trebin, abbiamo ascoltato questa canzone di un certo connotato musicale, infatti il sottogenere jazz funk denominato Just Chilling Out, Bernard Wright.

Il 26 di febbraio del 2021, scusate, Bruno Mars e Anderson .Paak hanno annunciato la creazione di un supergruppo chiamatosi Silk Sonic, pubblicando due mesi più tardi un singolo di debutto che prendeva appunto il nome di Leave the Door Open, che raggiunse la prima posizione su Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, e con la quale il suo duo si aggiudica 4 statuette nella 64esima edizione dei Grammy, tra cui quella della canzone appunto dell'anno. E proprio a marzo dello stesso anno, in questo progetto, esce An Evening with Silk Sonic, scelto anche da Bootsy Collins, dopo questo, che quest'ultimo aveva ascoltato gran parte dell'LP, da cui vengono estratti altri 4 singoli: Skate, Smoking Out the Window, appena ascoltato, Love's Train, è una cover di un anonimo funk brano dei Cool Funk, Shan, e After Last Night in collaborazione con Thundercat, sopracitato appunto da Bootsy Collins. Abbiamo ascoltato Bruno Mars e Anderson .Paak in Silk Sonic, quindi il nome di questo supergruppo denominato semplicemente Smoking Out the Window.

Robert Brown, in arte Bobby Brown, nasce nel 1961, è definito come un jazz guitarist and educator, risiede, nasce in New York,

direttrice di partenza ha delle basi solide, ecco, insomma non è che come accadeva un po' di tempo fa, non ci si improvvisava in questa sorta di esperienza, anzi insomma era tutto radicato sotto la base appunto di connotati e di studi importanti. Infatti insomma si trasferisce poi a Chicago e si esibisce con il trio The Bobby Brown e con l'inserimento anche di organi, e pur essendo naturalmente esperto tradizionale di idiomi jazz, Brown attinge dalla sua varietà di forme musicali americane come funk, soul, R&B, insomma un po' il quello che avevo detto in precedenza. I connotati naturalmente sono di una persona che ha portato il frutto di un intenso studio e di comprovata efficacia appunto nei risultati eseguiti, affermati. Let It Go, un funk del 1984, Robert Brown, Bobby Brown.

0: arrivati al termine, amici, di questa nuova esperienza musicale. Se abbiamo fatto buon funk, la prossima volta siamo di nuovo insieme. Ciao.
1: Dedo idei.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Spot.
13: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
14: È mezzanotte e 9 minuti.
2: VRN Radio.
15: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: Web Radio Network Night, la

0: sogno.
1: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Your radio station.

0: love it.
1: Strano ma vero, cose assurde che però realmente sono accadute o accadono, come il record coi capezzoli. Record di che cosa? Adesso ve lo vado
2: io
1: a raccontare.
2: Ho avuto tre idee, vediamo se una di queste è quella che
1: tipo,
2: mi andrà a raccontare.
1: Sentiamo. No. Non vuoi anticipare?
2: No, non si possono dire. Non è che non voglio anticipare, non
1: allora,
2: si possono dire.
1: Andiamo a Monaco di Baviera, ok? Quindi siamo in Germania e parliamo di un performer.
2: Sì.
1: Ok, ce l'abbiamo. Finlandese. Sembra
2: un finlandese in Germania.
1: Esatto, okay. Sembra una barzelletta. Lui si chiama Harry Tolpanen.
2: Che è il classico nome.
1: No, scusami, Tolpanen.
2: Tolpanen,
1: bravo. Madonna, come si vede che sei un linguista. Vabbè, comunque viene chiamato il barone. The Baron. Okay?
2: The Baron. Ma è tutto così oggi.
1: Sì.
2: The Baron. Insomma, il Papon.
1: Cosa ha fatto? Ha stabilito un record davvero fuori dal comune, cioè trainare un veicolo del peso di 991 kg.
2: Che dolore.
1: Utilizzando i capezzoli.
2: No, non ce la faccio.
1: Ho paura.
2: Non ce la faccio.
1: Sì, anch'io mi fa fastidio.
2: Cioè, prima la falsa energia di Maggio, adesso
1: esatto.
2: L'energia di un capezzolo.
1: Allora, questa impresa rientra in una categoria molto particolare del Guinness World Records, dedicata alle performance di resistenza estrema, perché c'è proprio la categoria. Hai mai visto quelli che tirano i pesi con le barbe?
2: Sì, no. Sì, non l'ho visto.
1: Ma pezzo di però, mamma
2: io
1: mia.
2: Ho visto uno tirare, sai,
1: i capelli.
2: Sai il classico, il cliché pelato,
1: sì.
2: Calvo con la barbona.
1: Sì.
2: Quindi un uomo enorme, sì. si mette un gancio alla barba.
1: Sì, esatto.
2: E traina un camion.
1: Ah, sì, ho visto.
2: Sai i camion americani?
1: Oppure io ho visto diverse atlete, sì, sono
2: sì.
1: Ballerine anche.
2: Sì, sì.
1: Con i capelli, legate per i capelli
2: mamma
1: che fanno
2: mia.
1: Le pirouette.
2: No, non ce la
1: vabbè,
2: posso
1: ma
2: fare.
1: Tu una volta, tu facevi, quando
2: come
1: avevi
2: no?
1: la capigliatura.
2: Io con il codino
1: anche
2: trainavo elicotteri e poi li mandavo in volo.
1: Comunque, diciamo come non so se aggiungere dei dettagli, però per rendervi un po' l'idea, in questi tentativi il carico viene collegato al corpo tramite dei ganci. Ok, io penso che lui
2: mamma
1: abbia
2: mia.
1: Dei piercing a questo punto,
2: per forza.
1: Tipo i ganci ai capezzoli.
2: Sì, ma se si stacca
1: e lui deve riuscire a mettersi in movimento e trascinare il peso per una certa distanza. Lui non è nuovo ovviamente a questo tipo di sfide, cioè è molto conosciuto proprio per questa sua esibizione, perché ha un forte controllo del dolore e quindi una forte resistenza fisica,
2: ma anche i capezzoli che non si staccano.
1: Capezzoli di ferro, altro che The Baron. Come si dice capezzoli in inglese? Adesso lo andiamo a cercare.
2: Cuddle, no.
1: Non ho idea. Comunque, il record più assurdo, diciamo, tra i più assurdi di sempre, questo dei capezzoli, però è ufficiale, quindi viene riconosciuto ufficialmente il record. E altro che assurdo, è assolutamente super serio. Quindi, insomma,
2: comunque nipple e capezzolo.
1: E allora dobbiamo invece d'acciaio, come si dice?
2: Iron Nipple
1: è il nostro The Baron, the Iron Nipple.
2: Uno degli Avengers.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Chiama Stefania.
7: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
6: Ora però posso chiamare senza auricolare?
7: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
6: Ma io non ti butterei mai.
7: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
8: È 1:59.
9: URL Radio.
10: The Comedy Radio Show.